0: Alexander, do you?
1: I do.
2: The future.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hoppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

emozioni le fissi per sempre nella tua memoria, come le cose che hai perso e non hai più, con un nodo alla gola. Le debolezze che porti dentro sono un po' come la nebbia, nascondono il panorama che c'è fuori dalla tua finestra. Non copri te stesso sotto il cuscino nella tua stanza, più spesse sono le cicatrici, più grande è la tua corazza. Cosa desideri quando vanno via tutti e rimani solo? Le cose restano le stesse.

0: parole scusa.
1: Voglio immaginarti ancora qui, la notte camminando nel buio, per il corridoio quando fisso la tua stanza vuota, senza nessuno. I treni persi, se ci pensi, sono un po' come la vita. Se aspettiamo troppo finisce sempre che è già finita. Tu non lo sai ma hai imparato ad affrontare sempre tutto in faccia. Ho imparato a superare tutte le cose che mi davano l'ansia, a mettere un punto definitivo alle cose, digli basta, a legare la paura con il coraggio, così non scappa. Anche se a volte tutto già l'acqua talmente alla gola, che affogo nelle mie insicurezze ma l'orgoglio dentro ci nuota. Se oggi col tempo vedessi la mia anima in un riflesso, facendo una radiografia di quello che ho dentro, spalancherei gli occhi fissi al mio specchio e direi quanto t'assomiglia il vero me stesso. Ho imparato a lasciare per strada il rancore, farlo volare una volta per tutte come un aquilone, a non guardare indietro alle cose che non ho più, con una sola eccezione, quella sei solo tu, sei quella di un

Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Sono le 6.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia. Quest'oggi meditiamo i misteri del dolore del Signore e nel primo contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
2: come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di Gesù, di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre nella tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
3: porta in cielo tutte le anime, specialmente
2: le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che va verso il Calvario carico della croce.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero del dolore meditiamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Per i nostri morti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
0: Amen. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,

0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi. Preghiamo. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, guarda la Vergine Maria, la cui esistenza terrena fu tutta sotto il segno della gratuità e della riconoscenza. Concedi anche a noi il dono della preghiera incessante e del silenzio, perché tutto il nostro vivere quotidiano sia trasfigurato dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Io rinvochiamo la benedizione del Signore su noi, sulle nostre famiglie, sul nostro paese e sulle nostre comunità della zona. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: sono le 7.
1: Domenica 10 maggio 2026. Ventesimo raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord. A passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno. Il raduno compie 20 anni. Ecco il programma. Dalle ore 7.30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno, per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12.30 pranzo al ristorante panoramico, presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16.30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi, termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti, non oltre domenica 3 maggio.
0: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità!
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. La notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata da Andrea Sempio. Per gli inquirenti poi, il fratello di Chiara Poggi, Marco, avrebbe modificato le testimonianze, ostile e incostante difesa di Sempio. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco stabilito con l'Iran l'8 aprile, a dichiararlo un portavoce delle forze armate di Teheran, secondo cui gli USA hanno preso di mira una petroliera iraniana in movimento dalle acque costiere iraniane, oltre a un'altra nave in ingresso nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato gli attacchi successivi ai bombardamenti dei cacciatorpediniere statunitensi nello stretto di Hormuz. Sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista ad ABC News. E poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore. E Donald Trump lancia anche un ultimatum all'Unione Europea sui dazi. Se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato nel 2025 con gli Stati Uniti entro il 4 luglio, le tariffe aumenteranno in maniera vertiginosa, avverte. L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con grande attenzione il focolaio di antivirus che si è sviluppato sulla nave da crociera MV Ondius in viaggio nell'Atlantico, che ha causato finora 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ulteriori infezioni sono possibili, hanno avvertito gli esperti riuniti a Ginevra in un nuovo aggiornamento della situazione, precisando che sebbene il focolaio di antivirus rappresenti una grave situazione di salute pubblica e deve essere gestito con cautela, date le sue caratteristiche, rimane per lo più contenuto e il rischio complessivo per la popolazione generale resta basso. Il numero uno di Ryanair ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti. Il motivo? La sua compagnia low cost sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri ubriachi. Già nel 2024 aveva definito i voli tra il Regno Unito e alcune destinazioni turistiche come Ibiza, nota per la vita notturna, i peggiori sotto questo profilo. Il tennis: Jannik Sinner debutterà agli internazionali BNL d'Italia sabato contro l'austriaco Sebastian Hofner, il numero 82 al mondo. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di challenger a Ortisei nel 2019. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Per ora è tutto, a più tardi.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Eccolo qua, eccolo qua. Buongiorno, buongiorno, siamo arrivati a venerdì. Oh, questa è la buona e la prima notizia di oggi. È arrivato venerdì. Venerdì 8 maggio 2026. Buongiorno da Graziano D'Andrea. Abbiamo, come al solito, lo spazio riservato a tutti gli appuntamenti, alla musica e alle rubriche del nostro morning show. Anche quest'oggi, dunque, siamo arrivati al 128esimo giorno dell'anno, siamo nella 19esima settimana. La Chiesa ricorda San Vittore il Moro. Il sole è sorto alle 5:58 e tramonta alle 20:15. La luna è calante ed è illuminata al 66.4% ed è la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Il proverbio del giorno è uno dei più classici in assoluto: chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che lascia, ma non sa quel che trova. È sconsigliato lasciare ciò che in quanto conosciuto rappresenta una sicurezza, anche quando questa dovesse apparire sconveniente, poiché l'alternativa è un'incertezza che potrebbe risultare persino peggiore di quanto si è già in possesso. Analogamente, da considerarsi il proverbio «meglio un uovo oggi che una gallina domani» è in netto contrasto con l'importanza di evoluzione manifestata dal proverbio «chi non risica, non rosica». Li abbiamo raccontati tutti stamattina i proverbi, va bene, dai. Un saluto agli amici che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio, da MRC Media Radio Castellana e da Power 927 Milano. Bene, l'ascolto è comune per questa parte, che prevede anche della buona musica, perciò iniziamo oggi con i Depeche Mode. Qui torniamo, insomma, agli anni 80 con la loro People Are People, primo brano di oggi del nostro morning show. Buongiorno, buon venerdì 8 maggio 2026 in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: Sono le 7 e 15 minuti.
1: Vabbè, oggi sto dormendo. Allora, 8 maggio 1886, il farmacista di Atlanta John Stitt Pemberton mette in commercio l'essenza base formulata per la preparazione della Coca-Cola. 1898 nasce il campionato di calcio di Serie A, giocato a Torino da 4 squadre in un'unica giornata con il sistema dell'eliminazione, vede prima vincitrice la squadra del Genoa, che in finale batte l'Internazionale di Torino. 1899 Luigi Amedeo di Savoia lascia Torino per dare vita alla sua spedizione scientifica al Polo Nord. 1912 Adolf Zukor fonda a Los Angeles la Famous Player Film, destinata a diventare una delle maggiori case di produzione cinematografica mondiale con il nome di Paramount Pictures. 1921 la Svezia abolisce dal proprio ordinamento giuridico la pena capitale, mentre in questo giorno del 1945 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciano la fine della Seconda Guerra Mondiale. 1948 si riunisce il primo Parlamento della neonata Repubblica Italiana. Nella prima seduta si votano le presidenze per la Camera dei Deputati e del Senato, cui vengono designati rispettivamente Giovanni Gronchi e Ivano E. Bonomi. 1970, un mese dopo l'annuncio ufficiale di scioglimento del gruppo, viene pubblicato il nuovo album dei Beatles, Let It Be, registrato nel gennaio dell'anno precedente, il cui singolo omonimo è stato pubblicato nel mese di marzo. 1976 continua a crescere il bilancio delle vittime del terremoto in Friuli. Le ultime stime parlano di 781 morti e 22.180 feriti. Impossibile stabilire il numero di dispersi, arrivano i primi aiuti. 1978, Reinhold Messner raggiunge la vetta del monte Everest insieme al collega alpinista Peter Habeler. L'italiano e l'austriaco hanno scalato il monte più alto del mondo senza utilizzare bombole di ossigeno, un'impresa ritenuta fino ad allora impossibile. Torniamo alla musica, dai, una breve pausa, poi ovviamente la seconda parte della storia di questo 8 di maggio. Tony Bennett, Lady Gaga e la loro I've Got You Under My Skin. Buongiorno e buona colazione con il Morning Show.

Oh yes, andiamo a proseguire ricordando un po' la storia dell'8 di maggio ed è un giorno che ricordo tristemente, quello dell'8 maggio 1982. Durante le qualifiche per il Gran Premio del Belgio di Formula 1, l'auto del pilota canadese Gilles Villeneuve urta quella del tedesco Jochen Mass. La Ferrari si impenna, scaraventando fuori dall'abitacolo Villeneuve, che perde la vita. 1988, in questo giorno, al secondo turno delle elezioni presidenziali francesi, il presidente in carica François Mitterrand prevale sull'avversario Jacques Chirac, raccogliendo il 4% di voti in più e riconfermandosi alla più alta carica politica di Francia. 1999, a Londra si spegne 78enne l'attore britannico Dirk Bogarde, interprete tra gli altri di Morte a Venezia, Il portiere di notte e La caduta degli dèi. 1999, Giovanni Soldini vince la Round Alone, regata velica in solitario intorno al mondo. Nel 2004, volo sperimentale per il prototipo di navetta spaziale europea Phoenix. L'atterraggio di precisione è avvenuto senza incidenti dopo un volo di 90 secondi. Nel 2007, in Irlanda del Nord, viene formato un nuovo governo guidato da Ian Paisley del Partito Democratico Unionista. Il vice primo ministro è Martin McGuinness dello Sinn Féin, il partito indipendentista.

5 nel suo secondo giorno il conclave vaticano alle 18.07 proclama il pontefice successore di Papa Francesco, annunciato 2 minuti dopo dal rituale fumata bianca. I cardinali hanno designato lo statunitense Robert Francis Prevost, che assume il nome di Papa Leone XIV. Pace sia con tutti voi, le prime parole del suo discorso in piazza San Pietro. Questa dunque la storia di questo 8 maggio, ma noi viviamo questo 8 maggio 2026 insieme, facciamo colazione, stiamo insieme nei migliori dei modi anche con la nostra musica. E allora procediamo ovviamente, perché fra un po' andremo a fare anche gli auguri a coloro che compiono gli anni proprio oggi.

7:26 e tutto va bene. Allora, facciamo gli auguri a coloro che oggi compiono gli anni. Ebbene, se l'8 maggio è il vostro compleanno, auguri, auguri, auguri, auguri a tutti voi. Andiamo subito a ricordare ovviamente chi è nato oggi. E allora oggi sono nati Jean-Henri Dunant, fondatore della Croce Rossa, Nobel per la pace nel 1901, Harry Truman, 33esimo presidente degli Stati Uniti d'America, Fernandel, attore, insomma il famoso Don Camillo, Roberto Rossellini, regista, lo ricordiamo per i 7 peccati capitali e il Messia, Riccardo Mantoni, attore, regista e doppiatore, Michele Sindona, banchiere, Sonny Liston, pugile, campione mondiale dei pesi massimi 1962-64, Luigi Necco, giornalista e telecronista, Paolo Limiti, paroliere e conduttore TV, Kate Jarrett, pianista, Mario Lavezzi, cantante e autore, Maurizio Nichetti, regista e attore, lo ricordiamo per Ratataplan e Ladri di Saponette in modo particolare. Vi ricordate quel personaggio TV un po' particolare che era il divino Thelma? E poi Mike D'Antoni, cestista e allenatore, Philip Bailey, cantante.

cantante degli Earth, Wind and Fire. Rita Trapanese, pattinatrice, campionessa italiana dal 1965 al 1972. Max Greggio, autore televisivo, lo ricordiamo per Drive-In e Striscia la Notizia. Vittorio Sgarbi, critico d'arte, politico, personaggio TV. Tony Sperandeo, attore, In Mary per sempre, I 100 passi, Pizza Connection, Johnny Stecchino. E ancora Cristina Comencini, regista. Franco Baresi, calciatore, allenatore, campione mondiale 1982. Enrique Iglesias, cantante. Tananai, autore e cantante. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Ed eccoci puntuali al nostro appuntamento con l'oroscopo di questo venerdì 8 maggio 2026. Andiamo ad incominciare con i primi sei segni zodiacali. Andiamo subito con l'Ariete. Amici dell'Ariete, sentite il peso di un silenzio del partner che non riuscite a interpretare. Invece di andare in ansia, chiedete con garbo cosa sta succedendo nel suo cuore, ma mi raccomando, con calma. Toro, trovando il modo di sdrammatizzare una tensione familiare, diventerete il punto di riferimento per chi vi ama. La vostra saggezza oggi è semplicemente imbattibile. Gemelli, troverete un biglietto d'amore tra le pagine di un libro che non leggevate da tempo. Lasciate che la nostalgia diventi benzina per il presente da vivere intensamente. Cancro, peccato che oggi la vostra pazienza sia davvero ridotta ai minimi termini. Evitate di rispondere ai messaggi se sentite che la rabbia sta prendendo il sopravvento. Leone, meglio non proporre grandi cambiamenti. Oggi il clima non è quello giusto e rischiereste di trovare porte chiuse anche da parte dei superiori. Evitate di raccontare i vostri segreti. Vergine, riflettendo sul passato, capirete che certi ostacoli sono serviti a rendervi pronti per l'amore vero che sta per bussare alla vostra porta. Scoprirete nuove strade professionali. Che ne dite? Pausa, musica, poi la seconda parte ovviamente del nostro oroscopo di oggi. Nel frattempo un po' di Bossa Nostra con Gaia.

Wachu wachu wachu wa, il momento di altri sei segni zodiacali. Andiamo a completare dunque il nostro oroscopo di oggi. Andiamo con la bilancia, amici della bilancia. Una dimenticanza banale come una data o un appuntamento potrebbe far restare male il partner. Rimediate subito con un gesto carino e spontaneo e affettuoso. Scorpione, se i risultati faticano ad arrivare, forse dovete cambiare metodo. Non scoraggiatevi se si tratta solo di aggiustare il tiro per il futuro. Un nuovo compito vi sembrerà troppo difficile. Sagittario, evitate di fare paragoni tra la vostra storia e quella degli amici. Ogni coppia ha i suoi ritmi e le sue difficoltà segrete. Non lasciatevi ingannare dai social. Capricorno, occhio alle interferenze di certi parenti che vorrebbero mettere bocca nelle vostre scelte di coppia. Oggi la diplomazia è la vostra unica ancora sicura. Acquario, lavorando con dedizione su quel progetto noioso, oggi attirerete l'attenzione di un superiore che apprezzerà la vostra pazienza e la precisione impeccabile. Andiamo a chiudere con i pesci, troverete un oggetto di valore che credevate perso, un piccolo colpo di fortuna che vi rallegrerà la giornata e vi farà sentire baciati dalla sorte favorevole e inattesa. Capito? Bene, com'è oggi il vostro segno zodiacale? Positivo? Me lo auguro di sì, insomma, mi sembra che siano abbastanza positivi quasi tutti, insomma, dai. Va bene, continuiamo ancora, ancora un pizzico di musica, sono le 7.42, vai, Comrade con Hug Yourself, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ancora buona colazione a tutti.

puntuali come sempre con i nostri quotidiani, una breve rassegna dei titoli principali dalle prime pagine. Iniziamo con il Corriere della Sera. Leone vede Rubio, dialogo e pace. Il segretario di Stato americano in Vaticano, la linea prudente della Santa Sede, oggi visita a Meloni. Tranquillità e fermezza, così il Papa si è svelato. No all'ultima parola chi vuole distruggere, parla Pizzaballa. IPM esempio il colpevole per Stasi, revisione possibile, continuano le indagini al delitto di Garlasco. L'intervista a Giuli, buttafuoco più che un amico, ma ha fatto vincere Mosca. La Repubblica, monito del Papa a Rubio, lavorare per la pace. Chiusa l'inchiesta, ucciso Chiara, Sempio a processo. Sinner, bagno di folla a Roma per vedere l'allenamento. La Stampa di Torino. Conti, Bruxelles apre all'Italia. Il commissario Dombrovskis, ho visto Giorgetti sull'uscita dalla procedura, decidiamo in autunno. Andiamo in pace, Rubio vede il Papa, no alla terza guerra mondiale, l'idea del faccia a faccia con Trump. Il giallo, uno bianca, caccia la rete di coperture, l'esposto dei parenti, ecco i depistatori. Il Fatto Quotidiano, il Papa difende Cuba da Rubio. IDF versus UNIFIL, la chiusura delle indagini, caso Garlasco, le accuse dei PM contro Sempio, le teorie ribaltabili, chat sulle donne e parole in auto, ciò che non torna. Caso Minetti, Cipriani ci chiede 250 milioni ma pagò per accuse di molestie. L'ex barista denuncia 2 anni di avance nel suo locale a New York, poi la mano, la causa si è chiusa con transazione. Il Resto del Carlino, Garlasco, indagini chiuse, la procura è stato Sempio verso il processo per il delitto di Chiara Poggi. Papa Rubio, prove di dialogo, ma lavoriamo per la pace. Caso Minetti, magistrati, niente irregolarità nell'adozione. Andiamo con il Messaggero, il Papa a Rubio, avanti per la pace, il segretario di Stato statunitense, relazioni solide, il dialogo resta aperto, le distanze permangono. Oggi l'incontro con Meloni, ieri a Palazzo Chigi bilaterali con Magyar, Tusk e il premier libico. Chiusa l'indagine bis, Marco Poggi ostile, nelle risposte per i PM ha cambiato versione. Sempio ha ucciso Chiara con crudeltà. Roma centro del mondo, il racconto, colloquio con Eli Schlein, una rete internazionale per fermare le destre. L'Interpol dà ragione a Minetti, parere per ora confermato. La Verità, la procura spegne le smanie del Quirinale sulla Minetti, non ci sono elementi per mutare il parere positivo alla grazia. Si smontano altri dubbi sull'adozione, sulle cure per il bambino e sulla vita in Uruguay dell'ex consigliere, e aumentano le domande sull'agitazione del Colle, che non fu così solerte nel voler far luce sul caso Garofani. Giuli sbrocca ancora, Buttafuoco non deve citare le parole di Mattarella. Attori e attrici si improvvisano barricadieri per bussare ancora a quattrini dello Stato. Aiuto, tornano alla carica i tifosi del virus, 8 casi sospetti e 3 morti sulla nave da crociera dirottata alle Canarie, l'OMS getta acqua sul fuoco, ma giornali e TV italiani suonano l'allarme e rispuntano Bassetti, Pregliasco, Burioni in disaccordo tra loro. Andiamo con il Giornale, Leone benedice Rubio con l'ulivo della pace, disgelo col segretario di Stato statunitense, da Trump ultimatum all'Unione Europea sui dazi, terremoto a Garlasco, Sempio e l'assassino, Stasi chiede la revisione e la svolta nell'inchiesta. Libero, chiuse le indagini su Garlasco e ora liberate Stasi, tutte le carte dell'inchiesta per la procura di Pavia, Sempio ha ucciso Chiara con odio e crudeltà, l'avvocato di Alberto pronto a chiedere la sospensione della pena. L'Interpol smonta il caso Minetti, la procura nessun nuovo elemento
contro la grazia incontro Papa Rubio tra Vaticano e America, ritorna il sereno. Il Tempo, quotidiano indipendente, Peacemaker, il Papa e Trump sono americani e parlano la stessa lingua, eppure serviva un interprete, un facilitatore, un pacificatore, il ruolo che si è ritagliato Rubio. L'incontro di ieri è andato bene, si annuncia con buoni auspici anche quello di oggi con Meloni. Risultato possibile: sinistra nel panico, governo italiano avanti e Rubio candidato alla Casa Bianca nel 2028. Ancora proseguiamo con il giornale economico, con il Sole 24 Ore. Iran, Stati Uniti, ore decisive. CIA, Teheran può resistere mesi al blocco navale. Borse, il Dow Jones tocca 50.000 punti. Rinnovabili, 4.000 progetti in ostaggio della burocrazia. Lavoro, cresce la CIGS per chiusure aziendali, più 27% rispetto al 2025. I giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport. Giriamo. Inizia il Giro d'Italia, in Bulgaria parte un giro imperdibile, Vingegaard è favorito, vuole la tripla corona dopo Tour e Vuelta. Pellizzari fa sperare l'Italia dopo 10 anni, oggi Milan per la rosa. Blockhaus, Crono e Giao, qui si decide la corsa. Lautaro olimpico, si prende l'Inter per il gran finale. Cala non ce la fa, lo sprint di Rabiot per tenersi allegri. Spalletti pensa a Vlahovic subito. Sinner, il padrone, Roma speciale, gli slam devono pagare di più. Corriere dello Sport lascia il Real, a luglio si svincola il jolly austriaco, quasi 34 anni, blitz dell'agente offerto Alaba, il manager Zavi vede Milan e Juve, tutti pazzi per Sinner, il primo allenamento e l'abbraccio del foro. Chiudiamo con Tutto Sport, da Versa, avviso a Cairo, stasera Toro Sassuolo, mantiene banco la questione allenatore. Di Livio al podcast di Tutto Sport, prendere Silva anche a piedi. Pellizzari, libera il tuo istinto, ciclismo, parte il giro, intervista a Contador. Hey, mi diverto anch'io, Sinner rifiuta l'etichetta di ragazzo che pensa solo al tennis. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo ora a salutare gli amici che ci hanno seguito fino a qui da Radio Tiguglio Web, che continua con la sua programmazione. Ci ritroveremo domani mattina alle 7.09. Per arrivare alle ore 8 vi lascio con Frida, I Know There's Something Going On. Buongiorno!

0: 8.
1: Domenica 10 maggio 2026. Ventesimo raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord. A passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno. Il raduno compie 20 anni. Ecco il programma. Dalle ore 7:30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno, per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12:30 pranzo al ristorante panoramico, presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16:30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi, termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti, non oltre domenica 3 maggio.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Seconda parte del nostro Morning Show di oggi, di questo venerdì 8 maggio 2026. Siete rimasti con noi? Bene, siete appena arrivati? Benissimo. Continueremo insieme fino alle ore 9 su Diffusione Europea, su Radioattività, su Regional Radio, su MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Pronti con la seconda parte, che è quella un po' più musicale, ma anche con più notizie, anche interessanti, con curiosità, spigolature come le chiamiamo, e poi il gran finale alle 8.45 con Renato Lorenzi e la sua particolarissima edicola. Parliamo subito di una nuova alternativa sostenibile e innovativa. Una nuova ricerca ha sviluppato un materiale ottenuto dalla canapa che potrebbe diventare un'alternativa alla plastica tradizionale. Si tratta di un polimero vegetale che unisce resistenza, flessibilità, buona resistenza al calore, con caratteristiche simili alle plastiche derivate dal petrolio. La differenza principale sta nell'impatto ambientale. Questo materiale è pensato per essere più sostenibile e ridurre quindi l'inquinamento legato alla plastica. L'obiettivo degli studiosi è diminuire l'uso della plastica fossile sfruttando risorse rinnovabili come appunto la canapa. Anche se non è ancora pronto per la diffusione su larga scala, il risultato, dicono, rappresenta un passo importante verso materiali più ecologici. Staremo a vedere. Speriamo bene. Dai, incrociamo le dita. Continuiamo con David Bowie e la sua Ashes to Ashes.

David Bowie con lo suo Ashes to Ashes ci ha praticamente portato ad 8 e un quarto. Parliamo di generazione Z ancora una volta, ma anche di millennials, perché sempre più giovani della generazione Z e molti millennials stanno rivalutando quelli che fino a poco tempo fa venivano considerati dei lavori noiosi, impieghi d'ufficio ripetitivi, mansioni semplici, routine prevedibili, una scelta che nasce soprattutto dalla crescente delusione verso il modello della carriera ambiziosa e competitiva, spesso raccontata come sinonimo di realizzazione personale, ma poi percepita oggi come fonte di stress, precarietà e scarse soddisfazioni economiche. Secondo un sondaggio globale del 2025, tra le priorità dei giovani lavoratori emergono soprattutto stabilità economica, benessere e qualità della vita. Anche il sondaggio Gallup registra un calo nell'engagement lavorativo mondiale, ai livelli più bassi dal 2020. Molti giovani ritengono infatti che i lavori più prestigiosi, spesso identificati da titoli in inglese e da una forte cultura aziendale, non abbiano mantenuto le promesse di crescita, sicurezza e benessere. In questo contesto i cosiddetti boring office jobs vengono rivalutati perché garantiscono orari più chiari, minore pressione emotiva e una separazione più netta tra lavoro e vita privata. Dopo anni di smart working e reperibilità continua, sempre più persone cercano occupazioni che permettano di staccare davvero a fine giornata. Il cambiamento riflette anche una trasformazione culturale più profonda. Oggi molti giovani non puntano più alla scalata professionale ad ogni costo, ma cercano soprattutto equilibrio e serenità mentale. Sui social, in particolare su TikTok, cresce infatti la tendenza a raccontare il lavoro come uno strumento per vivere meglio e non come il centro assoluto della propria identità. In questa visione rientrano anche i cosiddetti lazy girl jobs, lavori meno stressanti, meno invasivi, considerati da molti una risposta concreta a un mercato del lavoro percepito come sempre più faticoso e poco gratificante. Quindi meditiamo su queste notizie, cari amici. Nel frattempo ascoltiamo i The Colors.

The Colors insieme a noi, e siamo giunti come al solito alle 8:20, siamo puntualissimi quest'oggi al momento delle classifiche, le canzoni più vendute in Italia nel corso della giornata. Oggi 8 maggio, torniamo indietro nel tempo, iniziamo dall'8 maggio del 1999. Al numero 1 nella classifica di vendita in Italia c'era Jovanotti con Per te. 8 maggio 1993, 883, Sei un mito. 8 maggio 1982, Claudio Amori numero 1 con Non succederà più. 8 maggio del 1971, Lucio Dalla con 4 marzo 1943. Vogliamo scoprire allora la canzone più venduta in Italia l'8 maggio del 1965. Lei è Mina con Un anno d'amore. Ah, un piacere riascoltarla oggi insieme. Quindi numero 1, 8 maggio 1965. Buon ascolto.

8 maggio 1965, la canzone numero uno in Italia, Un anno d'amore, era Mina insieme a noi per qualche minuto. Ed ora parliamo di un piccolo fuori programma che è finito sui social e che riguarda Emmanuel Macron. Non è passato inosservato durante i viaggi all'estero del presidente francese. Vi ricordate qualche tempo fa gli occhiali a specchio esibiti al forum di Davos? Bene, il presidente francese si è ora improvvisato in una esibizione canora, niente poco di meno che, accompagnato alla batteria da un ospite d'eccezione. Tutto è accaduto a Erevan, capitale dell'Armenia, dove lo scorso 4 maggio si è svolto il vertice della comunità politica europea. Il presidente francese è stato accolto con gli onori di casa dei vertici dell'ex Repubblica Sovietica, dopo essere stato insignito dell'ordine dell'onore di un omologo armeno, di cui non voglio nemmeno pronunciare perché è difficilissimo. No, ce la facciamo, dai, Khachaturian, dai, ce l'abbiamo fatta, sì. E dopo aver partecipato a una cena di Stato, Macron ha cantato La Bohème di Charles Aznavour, accompagnato alla batteria dal primo ministro armeno Nicole Pashinyan. L'inquilino dell'Eliseo, seduto vicino ad un pianista, ha interpretato il brano del cantante francese, ricordiamo, di origini armene, e gli ospiti della cena hanno assistito e applaudito al momento musicale creato dai due leader. Nelle scorse ore Macron si è poi concesso una corsetta, dicono, accompagnato dalla scorta per le strade della città, un altro momento che ha presto trovato spazio sulle reti, sui social. Negli scorsi mesi, ricordiamo ancora una volta, il presidente francese aveva indossato un paio di occhiali a specchio diventati poi un meme. Macron se li era messi per via di un disturbo agli occhi definito da lui stesso completamente innocuo. In particolare li aveva indossati per nascondere l'occhio destro arrossato e gonfio a causa di un'emorragia, ovvero la rottura di un vaso sanguigno. Le immagini erano diventate virali in tutto il mondo, tant'è che qualcuno pensava che forse avesse beccato un pugno diretto, proprio così, tanto per gradire. Vabbè, dai, di notizie curiose ce ne sono. Il modello degli occhiali di Macron, fra le varie cose, che poi ovviamente è andato a ruba, no? Perché bisogna sempre in qualche maniera copiare, no? Sapete quanto costavano? 659 euro. Un paio di occhiali, 659 euro. Ecco. E tutti lì a ruba perché c'è la Macron, e allora se c'è la Macron, vai così. Va bene, dai, allora ci stiamo avvicinando alle 8.30, momento importante, fino alle ore 9 ricordiamo il nostro consueto appuntamento che continua inesorabilmente, ovvero sia parliamo del Morning Show. In questi giorni ho riscoperto, e abbiamo già sentito qualcosa di questo personaggio, ho riscoperto Eddy Grant, eccolo qua, un po' di reggae, reggae, reggae. Questa è Do You Feel My Love, ci accompagna dritti dritti alle 8.30, momento in cui mancherà una mezz'oretta alla conclusione del nostro Morning Show di questo venerdì 8 maggio 2026.

0: Media Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE. Elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

E continuiamo alle 8:34. Parliamo di un'asta molto particolare che riguarderà i diversi oggetti personali appartenuti all'attore Matthew Perry, indimenticabile protagonista di Friends. Saranno messi all'asta i suoi oggetti personali il 5 di giugno alla Heritage Auctions a Dallas, in collaborazione proprio con la famiglia dell'attore. Ricavato sarà destinato alla Matthew Perry Foundation, impegnata nella sensibilizzazione sui problemi legati alle dipendenze. Tra i pezzi più importanti figurano 26 sceneggiature originali della celebre sitcom Friends, appunto, comprese quella di episodi molto amati come The One with Ross Dan e The One Where Joy Speaks French e il finale The Last One. Alcuni copioni riportano anche le firme di Perry e degli altri protagonisti della serie, tra cui Jennifer Aniston, lo ricordiamo, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer. All'asta poi verranno proposti anche altri cimeli personali, come un album fotografico intitolato The One with the Last Super, una replica della celebre cornice gialla dell'appartamento di Monica, lo ricorderete, un tavolo da ping pong personalizzato a tema Batman, poi un orologio Memory in the Dark Knight Rises e opere d'arte firmate da Banksy e altri artisti contemporanei. Le anteprime pubbliche della collezione si terranno a Beverly Hills tra il 19 e il 29 maggio. Le offerte potranno essere presentate online, per telefono o di persona. Quindi se volete qualcosa di questo genere, ma vi costerà poco, insomma poco più di un caffè, io credo. Sì, certo. Matthew Perry, interprete di Chandler Bing per tutte le 10 stagioni di Friends dal 1994 al 2004, lo ricordiamo, è scomparso il 28 ottobre del 2023 nella sua casa di Los Angeles all'età di 54 anni. La morte è stata attribuita agli effetti acuti della chetamina con annegamento tra le concause. Quindi ricordatevi questa data, 5 giugno, per quanto riguarda l'asta a scopo benefico, chiaramente. E allora io direi che possiamo proseguire, sono le 8:37, oggi giornata importante, parte anche il Giro d'Italia. Io non capirò mai perché il Giro d'Italia deve partire da paesi tipo la Romania, un anno è partito dalla Turchia, da altri, ma, e non è solamente il Giro d'Italia, tante volte anche, non so, il Tour de France, cioè, sì, capisco tutto, ovviamente la promozione, il lato turistico delle cose, eccetera, però insomma il Giro d'Italia, il Giro d'Italia, il Giro Tour de France, il Tour de France, la Vuelta spagnola, dal mio punto di vista dovrebbe essere così, esclusiva del paese che ovviamente organizza, ma non è così. Comunque vabbè, le prime tre tappe da oggi, insomma domenica, saranno sicuramente quelle della Romania. Comunque le seguiremo perché insomma è sempre un grande spettacolo, no? Il Giro d'Italia. Mi piace il ciclismo? Io credo che al di là di tutto una volta si assisteva all'ultima ora di gara, adesso vi danno praticamente le tappe integrali e uno magari si addormenta, no? Perché sono ore e ore, 3, 4, 5 ore e vedi questi che pedalano. Fortunatamente si guarda un po' il paesaggio, però insomma mi pare un po' troppo lunga, che ne dite?

0: Renato Lorenzi è già collegato, pronto?
1: Siamo super collegati.
0: Super collegati.
1: Sì, stiamo leggendo le belle cose qui e ci ricordano anche vecchi ricordi, sai, quando qualche anno fa, perché allora c'era l'amministratrice delegata di YouTube, che in quella volta, parliamo di 4-5 anni fa, si chiamava Susan, Wojcicki, che si vantò di aver eliminato da YouTube oltre 1,5 milioni di video per diciamo l'esitazione vaccinale, sai, perché quelli che erano dubbiosi, che mettevano dei video un po' così, e questa qui li ha eliminati tutti, no? E questa disinformazione, la chiamava lei, sul Covid, no? La disinformazione, tutti dovevano vaccinarsi, capito? Ecco, ammise che si trattava di una priorità assoluta questa ragazza, insomma, giovane, poi tra l'altro anche una che avrebbe dovuto ragionare un po' di più, no, su tutto questo.
0: Sì.
1: Invece l'amministrazione di Rimbam Biden, ricordiamo, Anthony Fauci, la misero sotto pressione e misero a tacere non solo lei ma anche scienziati, medici, persone comuni che facevano delle domande, delle semplici domande su questa cosa qui, no? Ecco, ora conosciamo il vero costo di tutta questa operazione, di quante vite sono andate perdute, perché la verità è stata sepolta da questa burattinaia qui, Susan Wojcicki. Ecco, ricordiamo anche il nome, di quanti bei personaggi abbiamo avuto in quel periodo, veramente. E tutti questi personaggi io spero che adesso piano piano vadano a pagare, no, tutte queste cose.
0: Certo.
1: Perché non è giusto che possano girare liberi e tranquilli, ecco, diciamo così. Vabbè, cari ascoltatori, abbiamo anche una buona notizia. Ne parlavamo già qualche giorno fa, ma si è confermato che l'Italia risparmierà 7 miliardi di euro in energia, ecco, a breve, perché tanto Londra viene progressivamente tagliata fuori dall'uscita dell'OPEC degli Emirati Arabi, sai, e invece abbiamo praticamente noi qui in Italia un grande vantaggio che consente appunto la diminuzione del prezzo sul mercato di questo greggio, che arriverà anche qui da noi. Quindi prossima uscita è chiaramente l'Iran, ecco. Dopo 60 anni finalmente abbiamo questa diciamo distruzione del cartello, ecco, il cartello dei paesi arabi che facevano il buono e il cattivo tempo. Adesso con questa mossa qui è stata veramente molto improvvisa, molto inaspettata,
0: certo,
1: no? Ecco, è una cosa bella. Vabbè, vediamo un po' cosa succede qui. Parliamo di Michael Jackson.
0: Parliamo.
1: Che tanto ci sta a cuore, no?
0: Come no?
1: Ci fu un album di Michael Jackson che profetizzò l'attentato alle Torri Gemelle, sai, caro Graziano?
0: Davvero? Qual è?
1: Sì. Secondo le teorie del complotto, no? Esisterebbe un piano occulto mirante ad imporre una nuova forma di governo mondiale, questo lo sappiamo, a un'umanità opportunamente decimata.
0: Ecco.
1: Ma non solo decimata, ma anche riprogrammata mentalmente, perché sai, per scongiurare qualsiasi forma di rivolta devi riprogrammare mentalmente l'essere umano, no?
0: Come no?
1: Hai capito?
0: Chi si lascia riprogrammare, sì.
1: Ma quale potrebbe essere il modo migliore per farlo? Allora, senza farsi riconoscere, diciamo, né rischiare, questi hanno paura, sai, fanno sta cosa, lanciano il sasso ma poi nascondono la mano, hanno un po' paura, questi delle elite,
0: vigliacconi,
1: sono tanto ricchi, ma però sono un po' fifoni, ecco. E quindi non vogliono rischiare di essere uccisi, ovviamente, no? E la via più rapida, sicura ed efficace per raggiungere il maggior numero, io direi, possibile di persone, per ciò che queste persone poi siano catechizzate a questa cosa qui, sembra passare per i fumetti, i libri e lo spettacolo, sai,
0: lo spettacolo è sempre di mezzo.
1: Lo spettacolo consiste praticamente nell'inserire degli elementi, delle simbologie, delle date, di eventi pianificati, no? nella famosa agenda occulta, si chiama, no?
0: Sì.
1: Ecco, tutto quello che sta per accadere nelle sceneggiature cinematografiche, tutto quello che noi vediamo, non proprio tutto, ma quasi tutto quello che noi vediamo nei film, specie quelli di fantascienza, ecco, sono praticamente delle proiezioni del futuro, no? E sulle copertine degli album musicali, anche ad esempio nei cartoni animati, guarda i Simpson, no?
0: Quelli non
1: affinché
0: mancano
1: queste cose, affinché queste cose poi rimangano impresse come prove indelebili della loro premeditazione.
0: Eccolo là.
1: E cosa c'è di vero in tutta questa storia? Allora, a giudicare dalle impressionanti coincidenze fra alcuni elementi presenti nella copertina di un album di Michael Jackson del 1997 e i dettagli anche dell'attentato che sconvolse New York l'11 settembre 2001, sembrerebbe proprio che qualcuno sapesse cosa stava per accadere e che si sia servito appunto della popolarità di uno dei cantanti più amati del momento, nel mondo, diciamo, no? Per comunicarlo agli altri.
0: Certo.
1: L'album in questione si intitola Blood on the Dance Floor, quindi Sangue sulla pista da ballo, cioè il titolo io direi è tutt'altro che rassicurante, no?
0: Ah, sì, decisamente.
1: Ecco, e, è un album appunto del 97 che si può andare a cercare anche su internet, ovviamente, la copertina potete andarla a vedere, e si vede Michael Jackson vestito di rosso scarlatto, quindi il colore del sacrificio, io direi, e l'olocausto che ha lo scopo di ingraziarsi la protezione della divinità. Allora, alle sue spalle di Michael Jackson in questo album è raffigurata la città in cui avverrà l'olocausto. Si tratta ovviamente di New York,
0: che guarda caso, sì,
1: guarda caso. Attenzione, il braccio destro del cantante è completamente disteso. La sua mano è chiusa a pugno e si trova esattamente sulla verticale di un grattacielo identico a una delle Twin Towers.
0: Eccolo.
1: L'altra torre inspiegabilmente manca, non c'è, nel disegno non c'è. Sul braccio è presente una fascia nera di lutto e alle spalle del cantante sono disegnate gigantesche e voluminose nubi polverose di color ruggine o color terra. E ai lati hanno forma di palazzi, mentre verso il centro del disegno, se osserviamo, non so chi ce l'ha sotto mano, assumono l'inquietante aspetto, io direi, di un vero e proprio fumo da demolizione, lo stesso poi tra l'altro che si vide quando le Torri Gemelle crollarono.
0: Sì, infatti.
1: Quindi se quell'album fosse uscito dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, indubbiamente si sarebbe pensato che era un tributo simbolico, certo, a quanto accaduto. Invece è del 1997, cari ascoltatori.
0: Quindi ecco,
1: quattro anni prima, capito?
0: Sì.
1: Poi il pavimento su cui si presume stia danzando Michael Jackson, sapete, lui era un gran ballerino, lui cantava ma anche ballava, no? Ecco, la pista da ballo, diciamo, è in realtà un pavimento a scacchi. Identico a quelli che si trovano negli edifici massonici.
0: Vedi,
1: guarda un po'.
0: Vedi.
1: La scacchiera simbolizza il punto di confine tra il divino e il terreno, no? Il dualismo, direi, fra misticismo e realtà. Questo pavimento in alcuni punti è trasparente, a confermare simbolicamente, io direi, la sua matrice metafisica.
0: Ecco.
1: Ma non è ancora sufficiente per far capire.
0: Quando
1: sarebbe avvenuto a New York. C'è l'orario.
0: Anche.
1: L'orario e la data, ad esempio, quando verrà colpita la torre, che manca nel disegno. Se le braccia di Michael Jackson fossero le lancette di un orologio, allora il braccio contratto, perché piegato all'altezza del gomito, indicherebbe la lancetta delle ore, mentre quello disteso, il più lungo, quella dei minuti.
0: Sì.
1: In base a questa ipotesi, Michael comunicherebbe al suo pubblico un preciso orario, le 8:45 circa.
0: Ecco.
1: La prima torre verrà colpita alle 8:46.
0: Ecco, quindi proprio, non ci ha azzeccato per un minuto.
1: Se ci ha azzeccato, perché poi, sai, messe così le braccia, questo sta ballando, un minuto anche ci scappa, io direi.
0: Certo.
1: Ecco, però non è tutto, perché in alto a destra, in questo grande disegno che c'è di questo album di Michael Jackson, è disegnato una falce di luna. Esattamente nella fase dell'ultimo quarto. Chi la notte dell'11 settembre avesse guardato la luna l'avrebbe vista esattamente in quel modo, nella fase dell'ultimo quarto.
0: Incredibile.
1: Hai capito?
0: Vabbè. Non so cosa dire, cioè veramente te la sei studiata, no? Voglio dire,
1: no, e questo qui purtroppo è una cosa che veramente, cioè,
0: no, ci lascia senza parole.
1: Non solo vedi attraverso i cartoons dei Simpson, ma anche attraverso queste cose qui, no? Comunque stiamo tranquilli, cari
0: siamo tranquilli, è inquietante tutto questo.
1: Tanto fanno quello che vogliono lo stesso.
0: Questo sicuro.
1: Tra l'altro arriva Atlas, sta arrivando Atlas.
0: Chi è Atlas?
1: È un umanoide progettato da studi coreani italiani e americani assieme, no, che dimostra forza ed equilibrio destinato all'industria, ma anche ai lavori domestici, sai, ai servizi di polizia, eccetera, eccetera. A breve in commercio. Tu quindi che usi Alexa, quando arrivi a casa, ti fai accendere la luce, fai tirare lo sciacquone, queste cose qui, potresti ordinare anche Atlas.
0: Ma figurati, se mi giro. No, non puoi. No, Atlas no, no, Atlas no, non lo
1: Atlas,
0: voglio.
1: No,
0: Atlas lo lasciamo perdere.
1: Vabbè, chiudiamo con un messaggio di Putin.
0: Dai,
1: c'è un messaggio di Putin che dice,
0: che
1: testuali
0: dice?
1: Parole,
0: che dice?
1: Le difficoltà che milioni di famiglie stanno affrontando in questo momento in Europa, cioè l'inflazione, il costo dell'energia, tutte queste cose qui, non sono il risultato delle azioni della Russia, dice Putin, ma il frutto di anni di politiche deliberate e condotte dalle elite dominanti dell'Occidente.
0: Ecco.
1: Quindi sfida ed invita i governi, Vladimir Putin, a staccarsi da questo sistema per far finalmente gli interessi del popolo. Ecco, ecco, questo è un messaggio che volevamo dare prima di passare a
0: come dargli torto,
1: come dare torto a Mario Draghi.
0: Eccolo qua, eccolo.
1: Che oggi è andato dall'avvocato, sai, dall'avvocato che gli fa: ma signor Draghi, non può chiedere il divorzio perché sua moglie le ha lanciato contro uno strofinaccio da cucina.
0: Ma sì, appunto.
1: Sì, caro avvocato, dentro lo strofinaccio da cucina però c'era un tablet.
0: Ah, ecco, era un po' più pesante, diciamo, mettiamola così, dai.
1: La mascherata così,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, va bene, si vogliono tanto bene. Infatti.
1: Come diceva Roberto Sofri.
0: Esatto. Bene. Che ricordiamo solo io e te, probabilmente, vista l'età anagrafica.
1: Bene, la canzone, non ti
0: sì,
1: ricorda?
0: Io sì, ma figurati quanti se la ricordano, vediamo un po' se li abbiamo sbloccati. Sì, così, un ricordo, va bene, grazie Renato, a domani. Ah no, domani è sabato.
1: No, domani non ci sono.
0: Lunedì, ero convinto fosse giovedì, guarda, sono rimbambito. Ci ritroviamo lunedì.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao. Allora, veramente sto dormendo. No, basta così, non sono riuscito a svegliarmi nemmeno io. Salutiamo tutti gli amici che ci hanno seguito da Diffusione Europea, Radio Attività, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano e nella prima ora Radio Tiguglio Web. Ci diamo appuntamento ovviamente a domani mattina 7:09 come al solito. Vi lascio l'ultimo brano, ci divertiamo con un gran finale. Un buon proseguimento di giornata, buon venerdì a tutti. Ciao da Graziano, da Andrea. The Beatles. Ciao.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno. Circolazione intensa in prossimità dei grandi centri urbani. Incolonnamenti a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Trezzo sull'Adda e Cavenago verso Milano. Sul tratto milanese della 4 esiste in coda a tratti per un incidente tra Grate Brianza e Cormano verso Torino e code a tratti anche verso Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni. Sulla 1 Milano-Bologna file a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. File di 2 km sulla 22 del Brennero tra Carpi e l'Autosole in questa direzione. Sulla 13 Bologna-Padova file a Bologna-Arcoveggio verso Bologna. Ci spostiamo sulla 14 dove segnaliamo 2 km di coda per lavori tra Pedaso e Grottamare verso Pescara. Scendendo in Campania sulla Roma-Napoli file di 5 km per un incidente tra l'asse di supporto e la 16 Napoli-Canosa verso Napoli. Mentre in direzione di Roma sono 2 km di coda per i curiosi tra Casoria e l'asse mediano. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Domenica 10 maggio 2026. Ventesimo raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord. A passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno. Il raduno compie 20 anni. Ecco il programma. Dalle ore 7:30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno, per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12:30 pranzo al ristorante panoramico presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16:30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi. Termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti. Non oltre domenica 3 maggio.
4: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
5: La Sassa si sente molto molto onorata perché ha il piacere di risentire telefonicamente da remoto con la speranza prima o poi di rincontrarci live con un grandissimo musicista, ma insieme a lui c'è un grande maestro, quindi non perdo tempo, non facciamo aspettare i nostri amici e amiche in ascolto. Ben tornato in atto per tu a Paul Robino ma ciao. Benvenuto al maestro Vince Tempera.
6: Ciao ragazzi,
5: innanzitutto grazie a entrambi per aver accettato l'invito di fare questa chiacchierata insieme.
7: Grazie a te per averci invitato.
6: Grazie a te per la radio.
5: Allora, tra l'altro io sono molto contenta perché nello scorso Sanremo del 2025 ho avuto il piacere di vedere di persona, anche se per un insomma scambiare due battute con te Vince, con te maestro, perché all'epoca doveva iniziare un progetto artistico con la tua orchestra insieme ai Klein Bottle, che poi purtroppo insomma ci sono stati dei problemi di salute di Mario Mangano, che saluto e ringrazio ancora per comunque sia quanto ama anche lui la musica e quanto è legato a te maestro. E dovevamo incontrarci quest'anno invece noi tre ragazzi, io dico ragazzi perché siamo giovani, in realtà poi gli impegni sanremesi sia vostri che miei hanno fatto sì che non siamo riusciti a incontrarci. Io con me, mio caro Paul, avevo il CD, perché tu sai che io ho preso il CD e poi due vinili, in realtà avevo preso un solo vinile. Poi chi venne a casa nel mio salone a mettere a posto il giradischi di mio padre degli anni 70 e vide il tuo vinile, mi disse questo sarebbe mio, e ho capito che questo sarebbe mio, non era più mio, quindi lo regalai a questa persona e io non potevo non avere anche il vinile, perché insomma ascoltare la musica, la tua musica in un vinile,
7: allarghiamo gli ascoltatori, vai. Bene.
5: Assolutamente sì. Allora, il 23 gennaio è arrivato appunto in formato CD e vinile I Sensi del Mare, questa tua nuova produzione, mio caro Paul. Tu sei un pianista, sei un compositore, ma ecco che questo progetto è nato ed è cresciuto con molta, come dire, semplicità insieme a questa prestigiosa collaborazione che abbiamo al telefono, ovvero con il maestro Vince Tempera, che il maestro ha ovviamente arrangiato e diretto l'orchestra di tutto ovviamente l'album, di tutto l'intero lavoro. Com'è stato lavorare insieme, miei cari?
6: Beh, allora io lascio la parola, la risposta a Paul, dopo dico la mia.
5: Ok, iniziamo con Paul. No,
0: io sinceramente da quando ho conosciuto Vince, per me è conosciuto uno dei massimi esperti della musica, quindi quando l'ho visto lavorare su questo progetto, ho visto come si lavora, come lavorano dei grandi maestri, delle grandi produzioni che si usavano una volta, tutte le orchestre, i violini che suonavano, le partiture scritte per ogni violino, per ogni viola, il contrabbasso e il violoncello. Sono rimasto lì incantato a guardare lui come lavorava, cioè, davvero è un'esperienza che tutti i musicisti dovrebbero vivere, avere da vicino un maestro così ti dà tantissimo, cioè, a me, cioè, sono emozioni che neanche so descrivere con le parole per quanto sono grandi.
5: E lo credo. E maestro, lavorare insieme a Paul?
6: Paul è intanto un ragazzo che tutto quello che io dicevo di fare lui faceva.
5: Sì.
6: Quindi avere sempre degli artisti che obbediscono come lui, come lui. È importante, perché io ho un'idea nella testa e lui le ha eseguite tutte per i decisori. E pian piano, dato che ho avuto nel passato altri pianisti, Steven Strax, musica strumentale di Corso Leardo,
5: sì.
6: Ho lavorato con Franz, quindi ero lavorato molto vicino, quindi questo mi permetteva di chiedere a Paul quello che gli altri strumentisti molti non fanno, e cioè, guarda, l'importante è che la gente si ricorda le parti melodiche,
5: sì,
6: delle melodie.
5: Abbiamo, mi sa, perso il maestro Paul. Tu ci sei?
0: Pronto?
5: Sempre?
0: Sì.
5: Tu ci sei sempre, abbiamo perso il maestro. Adesso vediamo il bello di queste chiamate,
0: certo.
5: Così proviamo a richiamarlo, lo inserisco nella chiamata. Vediamo, speriamo in bene di essere fortunati. Speriamo. Intanto magari facciamo così, stoppiamo. Cari amici e cari amiche in ascolto, soltanto un attimino, abbiate pazienza, ma recuperiamo il maestro Vince Tempera. Eccolo qui, il bello della tecnologia, il brutto della tecnologia, ma siamo riusciti a recuperare il maestro Vince Tempera. No, maestro, stavi dicendo di Paul,
6: che è importante la melodia nella parte musicale. Molti pianisti attuali, io lo sento.
0: No,
5: è caduto di nuovo, ma il maestro non vuole che... No, scherzo, ci mancherebbe. Ma secondo me il maestro sta toccando qualche tasto, ma noi ci riproviamo.
6: È importante la melodia nella musica. Tante volte entro in un locale, in un ristorante, in un bar, e sento la musica d'ambiente, però è abbastanza anonima.
5: Sì.
6: Suonata bene ma anonima. Ho detto, no, tu Paul devi avere una personalità, la gente quando ti sente deve dire questo è Paul Robino,
5: certo.
6: Deve avere uno stile preciso,
5: una sorta di marchio di riconoscimento, insomma.
6: Esattamente. Allora, d'altronde, quando suonava Fausto Lopetti, uno diceva subito che era Fausto Lopetti, deve essere differente dagli altri.
5: Certo.
6: E la differenza è in quello che suoni, secondo me.
5: Certo.
0: Bellissimo, sì.
5: Questo è stupendo.
0: Sì, in effetti è vero.
5: È vero.
0: Sì, perché ho cercato, perché ognuno di noi poi cerca sempre di copiare o comunque di fare delle cose che magari la tua idea di musica non fa, e allora ho cercato appunto di trasferire la mia idea in queste cose qua, in questo progetto, l'idea che ho io come suonare il pianoforte. E in effetti ha ragione il maestro, sono riuscito a dare una mia particolare impronta, una mia personalità a queste note, e magari da qui potrebbero anche nascere altre cose, altre idee con questo tipo di personalità che ho dato.
5: Ecco, una curiosità, ovviamente questo è un concept album che va, come si suol dire, proprio da avvolgere, accogliere, abbracciare quella che è l'anima del mare, no? Sono 12 tracce appunto strumentali che fanno fare, e lo dico proprio per esperienza personale, perché l'ho detto prima, io passo molto tempo ad ascoltare questi vinili che ho grazie all'uso che per me è un ricordo ovviamente di mio padre, il suo giradischi, che guai chi lo toccava quando ero piccola. Ecco, questo viaggio emozionale da figlio del mare a in questo mare, cioè Mediterraneo, luce del mare, fino ad arrivare appunto ai sensi del mare, cioè comunque ogni brano va a esplorare quello che è un legame, diciamo, viscerale, primordiale tra l'uomo e appunto il mare. Voi che rapporto avete con il mare? Lo chiedo sia al maestro che a te, Paul.
6: Sì, ma guarda, ti rispondo subito. Per me il mare è appena posto, credo, dell'acqua, anche sì, che sia il mare, che sia un lago enorme. Mi dà sempre una calma, una tranquillità, un'ispirazione. Mentre la montagna mi rattristisce parecchio.
5: Sì.
6: Quindi manicomio.
5: Ecco.
6: A me piaceva anche il mare, sì, quando entra in testa.
5: Certo. Immagino che quindi piaccia anche il mare, non prettamente in estate, ma anche magari il cosiddetto mare d'inverno, no? Come una famosa canzone.
6: Esatto.
5: Certo.
6: Sì, sì.
5: E invece per quanto ti riguarda, Paul?
0: Ovviamente sì, cioè non sono nato per la montagna, io guardavo il mare sin da piccolo dove ero in Sicilia, quindi sì, per me cioè, è naturale parlare del mare,
5: certo,
0: per me viene molto naturale, tutti i colori, le emozioni, i rumori, i profumi, i sensi del mare,
5: certo.
0: Tutto quello che riguardava il mare, cioè, ho cercato di riprodurlo con il pianoforte, con tutti i suoni che abbiamo messo dentro.
5: E ci sei riuscito perfettamente. Voi tra l'altro proprio in quel di Milano il 23 gennaio avete presentato presso la Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele insieme a un grandissimo speaker, Max Cervelli di Radio 2, ovviamente eseguendo dal vivo alcuni brani, l'album. Poi c'è stato il Festival di Sanremo, in cui vi ha visto molto impegnati, questo Festival di Sanremo 2026, con la presentazione dell'album e non solo.
0: Sì, è stato bello perché ci hanno invitati in tantissime manifestazioni, eventi che ci sono state a Sanremo, e ho avuto la fortuna, grazie a Vince Tempera, perché lo dirò sempre, di aver conosciuto grandi maestri, grandi personalità, grandi persone della musica, che si occupa appunto di musica a 360 gradi da sempre, lì a Sanremo. Sì,
5: certo,
0: è stato molto bello.
5: Assolutamente. Pensando un po' al maestro, ovviamente Vince Tempera, apro una piccola parentesi, ma poi chissà, magari nel corso del 2026, se il maestro vorrà, ci sarà l'occasione di farci una chiacchierata in a tu per tu, in tutto ciò che è stato la musica per lui dalla fine degli anni 70 ad arrivare ad oggi, perché ricordiamo ovviamente che il maestro ha scritto e prodotto, penso, una ventina di sigle di cartoni animati, quindi Mi fai tornare bambina, da Remino, Dei capelli rossi, penso alla Pemaia, penso allo Spank, che facevo diventare matte miei perché volevo Spank a casa, penso a Capitan Hard, sì, io volevo allo Spank a casa, cioè li ho fatti diventare matti, veramente. Quindi insomma, poi penso a Goldrake, insomma, quindi parleremo sicuramente quando ci sarà l'occasione anche di, insomma, di questi lunghi anni di carriera. Però quello che mi viene da chiedervi a entrambi, la musica è molto cambiata in quest'era, insomma, dal tipo di ascolto, fortunatamente ci sono ancora i CD, ci sono i vinili, io tornerei anche alla musicassetta addirittura, Però purtroppo c'è un qualcosa che io spesso lo dico nelle nostre chiacchierate in A Tu per Tu, a me un po' spaventa, cioè l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito musicale. Dal vostro punto di vista, che idea vi siete fatti di questa nuova tecnologia?
0: E qui non è, nel nostro progetto non è stata usata l'intelligenza
5: artificiale. No, lo so, non è per questo che ve lo chiedo, ci manca anche, lo so bene.
0: Però, sì, vabbè, di questo magari tecnicamente magari il maestro ne parla meglio di me. Io sono sospettoso con l'intelligenza artificiale, perché sono un pianista, però il maestro è un po', va un po' oltre, perché guarda il futuro e come lui lo guarda, sinceramente. Vorrei sentirlo, perché mi piace quando lui parla di questo, perché è innovativo.
5: Maestro, allora dici maestro.
6: Ma guarda, io tutto quello che è novità o futuribile,
5: sì,
6: lo butto via, ma cerco di usarlo per quel lavoro che faccio.
5: Certo.
6: Cioè, se trovo un'idea dentro l'intelligenza artificiale da utilizzare per porlo vivo, io lo uso.
5: Chiaro.
6: Come usano i sudamericani l'autotune per dare un filtro particolare alle voci, mentre noi abbiamo usato l'autotune per intonare certi artisti che altrimenti non avevano il contratto discografico.
5: Chiaro.
6: Quindi c'è una differenza di vedute. Cioè, io uso quella che è la tecnologia per migliorare l'immagine, i progetti che ho. C'è gente che usa la tecnologia per rimediare errori umani, ecco, è un'altra cosa.
5: Chiaro, chiarissimo, chiarissimo. Ecco, tra l'altro, ritornando proprio un po' all'album, ovviamente legato a questo album c'è anche una tournée che è già iniziata, e quindi mi rivolgo principalmente a Paul. Tournée che vedrà non soltanto ovviamente tappe in Italia, ma anche all'estero. Io ogni volta lo dico, spero una data anche torinese, ma
0: lo spero pure io.
5: Speriamolo, ecco. Ovviamente tra le varie tappe ci sono sia quelle adesso, ma ci saranno poi anche quelle autunnali, che ti vedranno impegnato proprio all'estero, quindi Madrid, Parigi, Vienna, Berlino, se non erro.
0: Quelle sono già state fatte in autunno scorso.
5: Ecco, ma quest'anno le verranno riproposte?
0: Quelle adesso ci sarà, per esempio, il 29 aprile sarò a Vienna, e poi a giugno invece sarò a Barcellona e a Valencia in Spagna per due tappe, perché ci sarà una regata e io farò parte di una traversata tra Barcellona e Ibiza, sì. Dove in due tappe tra Barcellona e Valencia io farò due concerti.
5: Ok, com'è stata l'esperienza invece ad esempio a New York, nella grande
0: Mela? New York per me è sempre stata il sogno da bambino, cioè, sì. C'ero già stato prima, però quando sono andato lì per suonare è stato il massimo. Sono stato al consolato italiano, nell'ambasciata, dove c'è una sala dedicata ai concerti, e c'erano tutti italo-americani che sì. Felici di conoscermi, e io con loro, perché
5: certo.
0: Sono tutte persone che stanno lì da tantissimo tempo e hanno fatto grandissima carriera, tutti avvocati, gente

0: eccezionale, cioè che portavano in giro il nome dell'Italia in America e parlavano, sai, quell'America, quell'italiano col dialetto ancora, che lo parlano così, erano tutta gente veramente che da tantissimo tempo che è lì è stato emozionante, bellissimo, sì.
1: Certo. Ecco, toglietemi una curiosità, quando io insomma ho cercato, ho guardato anche dei vostri video, sia tuoi Paul che del maestro, ecco, quelle mani, la sensazione di quelle mani, di quelle dita su quella tastiera di quel pianoforte, che secondo me è lo strumento più adesso senza togliere nulla dagli altri, però sarà che io per 10 anni l'ho suonato, poi la mia carriera si è stroncata perché la mia manina era piccola e più di tanto non cresceva, mannaggia. Ecco, che emozione si prova, provate quando siete lì seduti con le vostre mani che emanano quella melodia, quella sonorità, quella, e che trasmettono serenità a noi che ascoltiamo.
0: Beh, pensa che quando io ho iniziato a suonare il pianoforte, sono andato in conservatorio, il primo maestro che mi ha fatto l'audizione, io sono in chiavo, mi ha detto: ma scusa, tu non potresti, non ti piacerebbe suonare il flauto dolce?
1: Ah sì!
0: Perché io non ho le mani lunghissime per il pianista, okay. Lui era un super pianista di Palermo, un grandissimo maestro. E io ho detto, se devo suonare il flauto non suonerò mai la musica, io voglio suonare il pianoforte e basta. Io mi sono impuntato, o suono quello oppure non suonerò.
1: Certo. E invece tu, maestro, anche tu da giovane, quando eri bambino, ragazzino, avevi in testa il pianoforte, doveva essere il pianoforte?
2: Sì, perché io ho cominciato a studiare all'età di 6 anni, i miei genitori mi hanno mandato dalla maestra di pianoforte che avevamo alle elementari. Quindi io ho cominciato senza conoscere una nota così, e pian piano mi sono appassionato allo strumento.
1: Certo.
2: Ho capito che lo strumento poteva essere la mia vita successiva, carriera, capito?
1: Certo.
2: E ho cominciato senza pensare a fare disco, ad apparire.
1: Sì.
2: Ma ho cominciato perché amavo il pianoforte, la musica.
0: Ma sì, così.
1: La musica penso che faccia parte della vita di ognuno di noi, indipendentemente poi magari dal periodo storico che stiamo vivendo. Quindi ci può essere la musica magari di un certo tipo in certi momenti della nostra vita e diverse in altri, però come un mondo senza musica non, secondo me non può esistere, anzi.
2: No, è un mondo di sordi.
1: Un mondo di sordi, esattamente. In ultimissima, ultimissima domanda, poi vi lascio giustamente liberi, anche perché poi sono giorni di festa, insomma. Allora, maestro, un pregio e un difetto di Paul, e Paul con estrema umiltà un pregio e un difetto del maestro.
2: Sei cattivella,
1: Siamo in a tu per tu.
2: Allora, il pregio l'ho già detto prima.
1: Sì, ma il pregio,
2: qualsiasi cosa uno fa, sì, non obbedisce, questo è un pregio.
1: Ma il difetto, ci sarà un difetto di Paul?
2: Per adesso non l'ho ancora trovato, lo troveremo.
1: Lo troveremo.
2: Sicuro che lo troverò.
0: No, io sono pieno di difetti, assolutamente.
1: Paul, no,
0: cerco di nasconderli, non dirli, cioè non farli vedere.
1: Certo. Invece Paul, tu cosa mi dici del maestro? Paura, eh?
0: Il maestro, no, non so se è un difetto, il maestro è... cioè, quando decide una cosa riesce a portarla in fondo, cioè uno può dire è una testa che vuole raggiungere quell'obiettivo, e lui lo fa a qualunque modo, riesce a raggiungere quell'obiettivo, perché
1: certo.
0: E decide in quel modo, uno dice è testa dura, perché dice magari non è testa dura, non è quello, è che lui riesce a convincerti che è così che deve andare, e tu magari la pensi, anche se la pensi in un'altra maniera, poi alla fine capisci che ha ragione lui.
1: chiarissimo. Allora io in chiusura vi ringrazio tantissimo per questa nostra chiacchierata insieme, in questo periodo, almeno così mi è stato imposto, però se tu vuoi poi possiamo tranquillamente cambiare.

0: storia d'amore a Venezia. Quando la suono dal vivo tutti mi chiedono, cioè mi chiedono il bis, comunque vogliono riascoltarla, piace tantissimo.
1: E allora, se tu sei d'accordo, io vado contro l'ufficio stampa, me ne assumo le mie responsabilità. Assolutamente. Facciamo ascoltare, adesso ascoltiamo in chiusura, e vi ringrazio immensamente, naturalmente. Ma ascoltate tu, allora, acquistate innanzitutto, che sia in CD, che sia vinile, ovviamente.
0: Che sia scaricato, perché su Spotify, su.
1: Sì, beh, anche quello, però io sono dell'idea che la musica andrebbe anche proprio toccata. Se c'è la possibilità, andrebbe toccata con mano, insomma. Ha un'emozione ancora diversa del download. Però, per carità, va bene anche quello, ci mancherebbe. E allora facciamo così, lanciala tu, Paul, lanciala tu. E nel frattempo io ringrazio immensamente il maestro Vince Tempera per essere stato qui con me in A Tu per Tu insieme a Paul. Grazie,
2: un
1: maestro.
2: Ti voglio un augurio.
1: Certo, assolutamente. Paul, allora lanciala tu.
0: Sì, come dico, quando faccio questo pezzo, questo sì. brano dal vivo, io vengo bendato e chiedo a tutti di chiudere gli occhi e ascoltare questo brano, perché vi trasporterà in una dimensione malinconica, passionale. È una storia d'amore a Venezia, quindi è una cosa molto passionale, anche malinconica, triste, però con molta passione.
1: E allora ascoltiamo insieme Storia d'amore a Venezia, e vi ringrazio immensamente, grazie soprattutto per la vostra arte, sempre e comunque, perché i giovani d'oggi hanno tanto da imparare anche da voi. Un bacione e grazie ancora. Grazie
0: a te, grazie a tutti. Ciao.
1: Ciao.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
0: Sono le 10.
6: Domenica 10 maggio 2026. Ventesimo raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord. A passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno. Il raduno compie 20 anni. Ecco il programma. Dalle ore 7:30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno. Per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12:30, pranzo al ristorante panoramico, presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16:30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi. Termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti. Non oltre domenica 3 maggio.

Quanti ricordi lascerò per la mia strada, ma è questo, ma è sicuramente uno di quelli. Certi giorni vorrei portare indietro il tempo, ma l'idea di un ricordo a volte meglio.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: È mezzogiorno.
1: Domenica 10 maggio 2026. Ventesimo raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord. A passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno. Il raduno compie 20 anni. Ecco il programma. Dalle ore 7:30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno, per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12:30, pranzo al ristorante panoramico, presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16:30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi. Termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti. Non oltre domenica 3 maggio.
0: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
5: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Odio questa città, sappiamo che la vera vita è altrove.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: La 500 è talmente amata che è anche diventata una star del cinema d'animazione. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che un giorno la Ferrari avrebbe fatto parte del gruppo Fiat. Nessuno tranne uno. Luigi, il mitico cinquino giallo di Cars, da sempre appassionato di Ferrari.
3: Sono una famosa auto da corsa!
4: Sei una famosa auto da corsa? Una vera auto da corsa?
3: Sì, una vera auto da corsa! Che credevi? Guardami!
4: Io seguo il mondo delle corse da tutta una vita, fin da quando ero tabacchino!
3: Allora sai chi sono? Sono Saetta McQueen!
4: Saetta McQueen?
3: Sì, sì!
4: Voglio gridarlo al mondo intero, arrampicarmi sulla vetta più alta del mondo e gridarlo a tutti! Allora conosci molte Ferrari!
3: No, no, no, no, no, quelle corrono in un altro campionato, io corro nella pista Piston Cup! Che c'è?
4: Luigi segue solo le Ferrari.
5: Credo sia ora di dare una rinfrescata,
6: eh? Ciao, il mio amico McQueen mi ha detto che voi siete i migliori gommisti al mondo. Perché non ci fornite 3 o 4 treni di gomma ciascuno?
5: Guido, c'è proprio Michael Schumacher, una Ferrari nel mio negozio. Una vera Ferrari! Dammi un pugno, Guido, dammi un pugno sul cofano, questo è il giorno più spettacolare della mia vita!
6: Wow! Spero che il tuo amico si riprenda. In dicen che a si togo.
2: Luigi, il cinquino giallo appassionato di corse. E per suggellare questa sua grande passione, ascoltiamoci ora questo brano, The Race.

0: parlando del mondo dei motori, delle corse, della passione per la velocità, mi viene in mente che potremmo addirittura elaborarla la nostra mitica Fiat 500, magari proprio con un bel kit Abarth.
1: Siamo con Giovanni Forte, che ci spiega che cos'è questo motore, questo kit Abarth 595 per la 500.
2: Buongiorno a tutti. In pratica, con questo prodotto abbiamo voluto creare una replica della famosa cassetta di trasformazione della Abarth 595, che tanto rese famoso Carl Abarth e le sue officine in Corso Marche negli anni 60 e 70, quando appunto Carl Abarth si impose come l'elaboratore di vetture di massa. In pratica, nella cassetta di trasformazione abbiamo una replica dei componenti che da un punto di vista motoristico rendono una 500 una 595, e questo tramite canne cilindro maggiorate, tramite pistoni maggiorati, una coppa olio anch'essa maggiorata e tutto il resto della componentistica fino ad arrivare al sistema di scarico Record Monza. Questa cassetta, praticamente così come l'originale di Carlo Abarth, trasforma la nostra 500 in una 595, elevando la potenza da 18 a 27 cavalli.
1: Perché montare questo kit di trasformazione?
2: Perché sicuramente è, da un punto di vista storico, un richiamo a questa tunizzazione di massa, perché rende la macchina molto più brillante e divertente. Ad esempio, noi l'abbiamo montata su questa nostra vettura, che ha partecipato l'anno scorso alla Targa Florio Classica, percorrendo 360 km e raggiungendo la velocità di punta di 130 km all'ora al tachimetro.
1: E su quali auto può essere montato questo kit?
2: Può essere montato su tutte le 500 denominate DFL, ovvero tutte quelle che vanno dagli anni 60 fino ai primi 70, precisamente quelle che hanno cilindrata 499,5 centimetri cubici, oppure questi stessi pezzi possono essere utilizzati come parti di ricambio delle 595 Abarth che si trovano in circolazione.
1: Quindi su che anni siamo come modelli?
2: Siamo appunto, la prima 500 fu fatta nel 57 e quella aveva una cilindrata leggermente inferiore, quindi parliamo dei primi anni 60 fino ai primi 70.
1: E quante ce ne sono in giro di queste auto?
2: Quello che ci risulta dai database che abbiamo consultato, ce ne sono 600.000 in tutto il mondo, di cui 20.000 in Italia, di 500 classiche.
1: Ok, grazie mille.
2: Grazie, buona giornata.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
3: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

amiche e amici di MRC, benvenuti a una nuova pillola di Cinema Prêt-à-porter. Le luci in sala si spengono, motore, ciak e azione. Gioventù, bentornati a questa nuova puntata di Cinema Prêt-à-porter. Oggi parliamo di un film horror dal titolo Abigail, disponibile su Netflix e probabilmente su altre piattaforme a pagamento, in acquisto o in affitto. In ogni caso, prima di partire con la trama del film, che è veramente un orrorone, ci ascoltiamo King Diamond con il brano omonimo Abigail, e perché va così, e il cantante Amargana ci accompagnerà in questa puntata specialissima di Cinema Prêt-à-porter. Abigail, vai!

eccoci qua, siamo a New York e una bimbetta di circa 10-11 anni, ballerina al teatro, bravissima qui e là, che prova di notte viene rapita da 6 criminali terrificanti. Fanno questo rapimento micidiale, sono preparatissimi, c'è l'autista del furgoncino, c'è il capo della banda che è molto tecnico, tattico, poi c'è una giovane donna che è molto gentile, disponibile, però è bravissima ed è super ingaggiata e corazzatissima, c'è uno che sa una specie di cecchino e un altro che è muscolosissimo e butta giù le porte, nonché una giovane hacker che ovviamente fa da collettore e sblocca tutte le porte possibili e immaginabili di questa casa bellissima nella periferia newyorkese. Insomma, rapiscono questa bambina e la portano in una casa, in una villona dai toni gotici in campagna. Questo posto si chiama Wilhelm Manor, proprio un maniero. A un certo punto arrivano e c'è un altro personaggio di nome Lambert che dà alcuni ordini, dice: mi raccomando, non dite come vi chiamate, non raccontate la vostra storia, ognuno di voi deve rimanere anonimo per gli altri, facciamo in modo che la cosa proceda così. Alla fine della giornata avrete 50 milioni di dollari che il padre paga, perché questo padre è un super ricco, e dovete tenerla buona lì 24 ore affinché io possa andare a fare la mia parte. Dopodiché sparisce, chiude la porta e se ne va. La ragazzina è al piano di sopra ammanettata e il compito di andare a tenerla un po', insomma, buonina è quello di Joey. Praticamente loro si danno dei nomi farlocchi, quindi Joey, Frank, Rickless, Sammy, Peter, Dean, e poi c'è ovviamente Lambert. E quindi a un certo punto, poi fra l'altro, Lambert se ne va e dice: voi siete il mio Rat Pack, perché ovviamente Frank è Frank Sinatra e compagnia bella, Sammy è Sammy Davis Jr. Insomma, cioè è un po' ironica la cosa e va bene, ci sta. A un certo punto una delle due va al piano di sopra e la ragazza, insomma quella gentile Joey, va al piano di sopra. La ragazzina gli dice: dai, toglimi la benda perché non riesco a vedere, mi fa male, anche le manette mi fanno male. Insomma, in qualche maniera la ragazza le toglie la benda e le mette le manette davanti, e ovviamente sono tutti mascherati e via. Questi sono i primi 10 minuti del film. Dopodiché, da qui in poi, comincia una sarabanda di sangue e violenza assurda. Perché? Perché scopriamo che la bimbetta è in realtà un vampiro trasformato dal padre, che ovviamente è una specie di entità mafiosissima, terrificante, di nome Christoph Lazar, che utilizza questo sistema per vendicarsi di alcuni torti subiti. Infatti durante il film scopriremo che ognuno di loro ha compiuto uno sgarro ai danni di questa potentissima e ferocissima e micidiale coorte di grassatori e mafiosi, e la bimbetta viene utilizzata come arma di distruzione di massa. E quindi pian piano in questa villona, che ovviamente è sbarrata, nelle porte vengono messe delle inferriate impenetrabili, la bimbetta trangugge e divora, facendo dei personaggi, dei 6 protagonisti, carne da macello, fino a che in un finale sorprendente c'è una sorta di corral finale in cui il padre e la figlia si scatenano contro gli ultimi due superstiti, e poi la figlia però prende le parti di uno di loro salvandola, e la ragazza poi, insomma, se ne va. Alla fine il film finisce con lei che se ne va. Non preoccupatevi, non sono dei grossi spoiler, perché non credo proprio che uno guardi
questo film per la sorpresa, cioè uno guarda questo film consapevole che dentro quella casa si scatenerà un'ecatombe di mutilazioni e sventramenti. Il film è molto divertente, quindi non vi ho rovinato la visione. Bene, ci ascoltiamo un altro brano di King Diamond e poi via con la terza parte.

0: Eccoci qua. Allora, il film Abigail porta il nome di questo personaggio, fra l'altro posso immaginare che sia proprio ispirato alla figura della protagonista del disco di King Diamond, perché non vedo il motivo per cui non debba esserlo. Il film è liberamente ispirato a un altro film che si intitola La figlia di Dracula del 1936, diretto da Lambert Hillier, e anche qui immagino che ci sia un omaggio nel personaggio di Lambert a questo regista, Lambert Hillier del 1936, che insomma è il classico regista di film di serie B, molto divertenti, insomma ha girato veramente tantissimi film a partire dal 1917 fino al 1949. Lui era attivissimo, ha fatto La figlia di Dracula, appunto, Il raggio invisibile, Gang Bullets e Rangeland, nonché Idle Tongues, L'agguato, Scars of Jealousy e The Cradle of Courage, in coreggia con William S. Hart, con il quale ha girato diversi film, fra cui The Narrow Trail e The Poppy Girl's Husband. A questo punto il film è un film, abbiamo detto, veramente incredibile e straordinario dal punto di vista del coraggio con cui mette in scena una sorta di imbiancamento di pareti, perché finalmente riusciamo a scoprire come sconfiggere questi vampiri, i vampiri letteralmente esplodono ricoprendo gli altri protagonisti di questo materiale umidissimo, tutti sporchi, sembrano finiti dentro a una fanghiglia, ed è molto divertente. I registi sono Matt Bettinelli Olpin e Tyler Gillett, che hanno girato assieme VHS, Hancock, Southbound come attori e come registi, nonché ovviamente tutta una serie di film, fra cui La stirpe del male, Finché morte non ci separi, Ready or Not, altro film divertente che mi pare di avervi di cui mi pare di avervi parlato in una precedente puntata di Cinema Prêt-à-porter. In alternativa, mi dispiace, ma ve lo consiglio, vi ripeto il titolo, Finché morte non ci separi. Poi hanno girato nel 2022 e nel 2023 un paio di sequel di Scream, cioè Scream e Scream 6, e appunto l'ultimo loro film co-diretto è questo Abigail, che crea appunto la situazione della casa maledetta, per cui una serie di personaggi chiusi all'interno di un luogo da cui non si può uscire e in cui non si può entrare da fuori perché è completamente sbarrato. Ci sono un paio di colpi di scena, ma non è quello l'essenziale, cioè quando uno guarda questo tipo di film l'essenziale, appunto, come dicevo prima, è assistere al banchetto del vampiro e il tentativo disperato dei nostri protagonisti di rimanere al mondo. Fra i personaggi ci sono appunto diversi attori piuttosto, insomma, ben nella parte: Melissa Barrera, Dan Stevens, Alicia Weir, Will Catlett, Catherine Newton, che fa la giovane hacker, poi c'è Kevin Durant, che ha fatto altri film abbastanza noti, tipo Austin Powers, FBI, Operazione Tata, Smoking Aces, era in X-Men, ha girato Robin Hood con Ridley Scott, è stato in Resident Evil, Noah di Darren Aronofsky, Il regno del pianeta delle scimmie, per cui insomma non è un personaggio, un attore non conosciuto. E Giancarlo Esposito, famosissimo attore molto noto, e poi Angus Cloud, attore statunitense che curiosamente ha girato, questo è l'ultimo film insomma di questo attore Angus Cloud, che ha 25 anni, si è fatto di Tylenol fino a che non è deceduto. E poi c'è Matthew Good nella parte di Christoph Lazar, anche lui attore insomma abbastanza noto e importante, e ha fatto diversi film fra cui Downton Abbey, The Kingsman, Le Origini, Silent Night, Medieval, Freud, L'Ultima Analisi, Allied di Robert Zemeckis. Insomma, il cast è un ottimo cast per un ottimo, a mio parere, un ottimo film horror che uno può guardare senza sentirsi troppo in colpa. Vi ricordo il titolo, è Abigail, film del 2024, si trova su Netflix e presumo anche su altre piattaforme. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cinema Prêt-à-porter. Sigla! Il vostro dottor Cinema vi saluta e vi ringrazia per aver seguito questa puntata di Cinema Prêt-à-porter. Le luci in sala si riaccendono, la maschera vi invita all'uscita, ma tenete in caldo i popcorn, una nuova pillola di cinema è in arrivo.
1: E una buona giornata e un buon fine settimana dalla redazione di MRC Media Radio Castellana, in studio per questo notiziario Giampaolo Burchiellaro. Anche questo secondo weekend di maggio offre in tutta Italia molte occasioni di incontro con arte, musica, teatro e patrimonio culturale, in un calendario che accompagna la primavera nel vivo delle sue proposte culturali. Nelle principali città d'arte proseguono esposizioni di grande richiamo, inserite nel fitto calendario di mostre e percorsi museali attivo per tutto il mese di maggio. Le rassegne spaziano dall'arte moderna e contemporanea alle grandi retrospettive storiche, con aperture regolari anche nel fine settimana e iniziative dedicate alle famiglie. Molti musei civici poi statali mantengono inoltre orari prolungati nel weekend, favorendo la visita anche a chi approfitta di una gita fuori porta. Per il teatro e gli spettacoli, Cartellone prevede e propone spettacoli teatrali, concerti e performance dal vivo nelle sale storiche e spazi non convenzionali. In diverse regioni, rassegne e stagioni di prosa entrano nel loro momento conclusivo, offrendo repliche speciali proprio tra il venerdì e la domenica. Nei centri urbani e nei piccoli comuni non mancano comunque eventi all'aperto, spesso inseriti in programmi culturali diffusi che combinano spettacolo e valorizzazione del territorio. Incontri, festival e cultura diffusa, il mese di maggio è tradizionalmente ricco di festival culturali, incontri letterari e appuntamenti multidisciplinari che coinvolgono biblioteche, piazze e spazi rigenerati anche nel fine settimana dell'8 e 9 maggio. Le piattaforme di calendario culturale segnano un'offerta ampia e distribuita su tutto il territorio nazionale, appunto con eventi differenziati per pubblico e per interessi. Per sottolineare che siamo nel mese di maggio, ci ascoltiamo un pezzo di Fabio Concato dal titolo Fiore di Maggio.

Il secondo weekend di maggio porta a Bologna, nel territorio provinciale, un calendario ricchissimo di musica dal vivo, teatro, mostre e appuntamenti all'aperto, con proposte diffuse tra centro storico e comuni limitrofi. Come al solito partiamo da Bologna con la musica e i concerti. Ricordiamo tutti che all'Estragon Club ci sarà il venerdì 8 maggio Herman Meta Live 2026 Club. Blanco invece nel tour dei palazzetti venerdì 8 maggio sarà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Concerti e live club diffusi tra venerdì e domenica al Locomotive Teatrino del Lampadiere ed altri spazi cittadini. Per il teatro, Gaber Mi fa male il mondo con Neri Marco Re, repliche 8, 9 e 10 maggio al Teatro delle Celebrazioni. Spettacoli di prosa, poi e musical nei teatri storici cittadini con repliche concentrate appunto in questo weekend.

0: dopo con Robin Tick e con la sua Blurred Line a Demmer ci torniamo noi sempre a Bologna per mostre temporanee di arte contemporanea, fotografie e cinema a Palazzo Fava, Mambo e sedi museali cittadine, tutte aperte nel fine settimana. Per gli eventi all'aperto invece abbiamo giardini e terrazze, mostra mercato di piante e fiori 8, 9 e 10 maggio presso i giardini Margherita. E poi c'è il Bike Pride a Bologna, domenica 10 maggio manifestazione culturale e partecipativa presso il Parco della Montagnola. Ascoltiamo adesso da Fabrizio De André la canzone di marzo.
1: Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
0: Ci spostiamo quindi nei dintorni di Bologna, partendo da Casalecchio di Reno dove, ma ve lo avevamo già ricordato, Blanco sarà in concerto venerdì 8 maggio all'Unipol Arena. A San Lazzaro di Savena invece cultura ed enogastronomia. San Giorgio di Vino, sabato 9 e domenica 10 maggio, evento culturale dedicato ai vignaioli e alle tradizioni del territorio. A Barricella, eventi di comunità. Gen Sound e Fior di Fiera dal 9 maggio, weekend inaugurale, la manifestazione culturale con musica, artigianato e iniziative all'aperto. A Sala Bolognese, tradizione e territorio, sagra del tortellone e della carne alla griglia, dall'8 maggio con appuntamenti concentrati nel fine settimana. Veniamo ad Ozza, nell'area metropolitana, la cultura del vino. Festa del vino, appunto ad Ozza, terra dell'Albana. Sabato 9, domenica 10 maggio, tra degustazioni e iniziative culturali. A tal proposito abbiamo al telefono Lisa Emiliani, presidente di Dozza Città d'Arte, che ci farà il punto su cosa succederà a Dozza durante il weekend.
2: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di MRC Radio, io sono Lisa Emiliani, presidente della Fondazione Dozza Città d'Arte, e ringrazio in particolare la redazione per avermi dato la possibilità di questo spazio per invitare tutti quanti voi questo fine settimana, sabato 9 e domenica 10 maggio, alla Festa del Vino ad Ozza. La Festa del Vino è una festa oramai tradizionale dedicata al prodotto d'eccellenza del territorio che è l'Albana, e possiamo dire che ormai ha una storia vecchia quanto quella della Biennale del Muro Dipinto, perché entrambe sono nate negli anni 60 del secolo scorso. e si ripresentano puntualmente, rendendo addosso a un perfetto connubio tra arte e enogastronomia. Come si svolge la festa? Beh, sabato intanto inizia alle ore 11 fino a mezzanotte e durante questi 2 giorni i visitatori potranno recarsi al Ticket Point, dove potranno acquistare dei carnet spendibili in tutti i punti vendita delle 11 cantine locali che partecipano alla manifestazione, potendo assaggiare i propri prodotti preferiti. Una grande novità di quest'anno, anzi una reintroduzione di quest'anno alla quale tengo molto, è il concorso Albana del Cuore. Quindi oltre a degustare si voterà anche il prodotto preferito con premiazione nella giornata di domenica. Ma non è solo questo la festa del vino, perché è una festa che coinvolge tutto il territorio e associazioni importanti come il centro occupazionale La Tartaruga, l'associazione di volontariato culturale Incontri, che terrà sabato dal 17 alle 19 un appuntamento per i bimbi con laboratori e trucca bimbi. Avremo anche il Dozza Wine Trail Kid sempre sabato alle 17, una passeggiata ludico-motoria lungo le strade del borgo a cura di Atletica Imola Sacni Avis, e poi alle 21 non può mancare l'appuntamento con la musica in piazza Zotti grazie alla presenza della band rockabilly The Chickmates, che ci faranno ballare appunto fino a che non chiuderanno tutti quanti gli stand. Ci si rivede però domenica con un programma che parte subito al mattino con un appuntamento diventato assolutamente tradizionale, che è il Dozza Wine Trail, che è un trail competitivo e non competitivo di 17 km fuori strada, ma prevede anche un percorso di 4 e 10 km in camminata, sempre a cura dell'Atletica Imola Sacmi di Avis. E poi dalle 10 riaprono i punti vendita con le cantine e i momenti degustazione. E alle 10 di nuovo riaprirà anche il concorso, quindi si vota sia sabato che domenica, per arrivare alla premiazione alle ore 18. Anche domenica non può mancare la musica, questa volta anticipiamo un pochino l'orario, tardo pomeriggio ore 19, e sempre musica dal vivo con il trio Joliet Company, sempre in piazza Zotti. E voglio ringraziare anche la collaborazione dell'Istituto Comprensivo di Dozza Toscanella Castelguelfo, perché avremo anche un'esposizione di disegni a tema realizzati dai bambini della scuola primaria Pascoli e della scuola dell'infanzia Toschi Cerchiari. Quindi diciamo che questa festa raggruppa davvero un po' tutte le realtà del territorio dossese, è sicuramente una festa molto sentita dalla popolazione perché è legata ai forti, alle forti radici tradizionali di questa terra con i suoi prodotti locali, con le sue tradizioni, e quindi insomma siamo lieti di poter essere come fondazione ancora i promotori di questa tradizione che continua appunto a riproporsi anno dopo anno e incontra sempre una grande presenza di pubblico che viene volentieri sui colli dozzesi a godersi, a degustare appunto dell'ottimo vino locale. Grazie ancora e vi aspettiamo questo weekend a Dozza.

0: Ed erano i Cranberries con Dream, qui ad MRC. Ci trasferiamo quindi a Castel San Pietro Terme in occasione della Giornata della Pace, un evento speciale, ma veramente speciale, presso la Nusca. Lo stesso albero che Giovanni Falcone aveva nel suo giardino troverà dimora nel cuore verde che circonda a Nusca, l'Accademia Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe, che ha sede in Viale Terme. L'appuntamento è fissato per stasera alle 18, quando si svolgerà la cerimonia di piantumazione dell'albero della legalità, un'iniziativa di altissimo valore civile promosso dalla Fondazione Falcone di Palermo. L'evento non sarà solo un gesto simbolico, ma il culmine di un pomeriggio di riflessione aperto a tutta la cittadinanza, lezione compresa. E amplia gli inviti il presidente di Anusca, Renzo Calvigioni, che inizierà alle 17 con una lezione magistralis sulla legalità nella sala plenaria dell'Accademia. E sempre a Castel San Pietro Terme, venerdì 8 maggio alle ore 20:30, ultima proiezione al Centro Sociale Val Quaderna, Donne Resistenti, il ruolo delle donne durante la Seconda Guerra Mondiale, su di loro tutto il peso della famiglia mentre gli uomini erano in guerra o nella resistenza. Per farci spiegare di che cosa si tratterà in questo evento abbiamo al telefono Giorgia Bottazzi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di MRC, sono Giorgia Bottazzi dell'Associazione Culturale Terra Storia Memoria e vi vorrei presentare le ultime battute della Festa Internazionale della Storia organizzata dall'Università di Bologna in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme. Questa festa molto importante giunge alla sua 22esima edizione e ha per titolo Cambiamenti fra passato e futuro. La realtà castellana ha collaborato con l'Università di Bologna per 20 anni grazie a Lia Collina e ai suoi collaboratori dell'Associazione Culturale Terra Storia e Memoria. In questa edizione tante sono state le tematiche storiche affrontate: il Vapuren, la civiltà contadina, la presenza ebraica a Castello. Al Centro Sociale Val Quaderna sono stati presentati filmati storici per rendere noti e ricordare gli eventi legati al territorio castellano nell'ultima guerra mondiale. I video sono basati su ricerche storiche e testimonianze dirette effettuate dal vivo da Davide Cerè, Fabio Avoni e io stessa, un lavoro che ci è costato circa 8 anni. La resistenza, gli altri titoli, la resistenza a Castel San Pietro Terme, il saliente della linea gotica quando la linea gotica si fermò per 6 lunghi mesi sulle nostre colline e la battaglia della Gaiana, l'ultima battaglia per liberare Bologna. Venerdì 8 maggio presenteremo Donne Resistenti, il ruolo delle donne castellane che sono state fondamentali per crescere i figli come padri e madri, per accudire i vecchi, per continuare a mantenere le relazioni, per fare da staffetta con un coraggio e una forza davvero ammirevoli. Sono testimonianze di vita vera in guerra di queste donne che sono state veramente incredibili. Vi aspettiamo quindi venerdì sera alle ore 20:30 presso il Centro Sociale Val Quaderna Palesio in via Monte Calderaro 131.
0: E anche per questo weekend è tutto. Un saluto e un ringraziamento per essere stati con noi e soprattutto continuate ad ascoltare i nostri programmi.
2: Luce Verde Italia.
3: Buongiorno, traffico intenso nei pressi delle grandi città, file sul tratto milanese della 4 all'altezza della barriera di Milano Est verso Torino, altre file all'altezza di Pero e Cormano andando in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 11 Firenze Mare dove ci sono i collungamenti tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola andando in direzione Firenze. Sulla strada grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code tra l'Astra Signa e Firenze-Scandicci e ancora file tra Ginestra Fiorentina e Empoli Est andando in direzione Livorno. Ancora sulla 14 Adriatica, incolonnamenti di 2 km per lavori tra Porto Sant'Elpidio e Grotta Mare andando in direzione Pescara, file anche verso Ancona tra Grotta Mare e Pedaso. Sulla 30 Caserta Salerno si sta in coda in uscita a Nola provenendo da Salerno. Dalle 5:10 sul nodo di Napoli la circolazione ferroviaria è rallentata tra Napoli e Fragola e Salerno a causa di un inconveniente tecnico alla linea. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Un servizio a cura del
4: Media Lazio. Radio Castellana.
5: Pubblicità.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
6: No!
7: Che ti è successo?
6: Ho rotto la chiave!
7: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
8: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy, in console il nostro Daniele Liberato e anche in regia. Vi ricordo che se volete mandare qualche pezzo da farci ascoltare, magillaradioproduction@gmail.com. Daniele, oggi ti porto qualcuno che in realtà è super vicino a noi ed è anzi super abruzzese come noi, Raffaele Rubino. Ciao Raffaele!
2: Ciao a tutti, ciao Nancy!
1: Raffaele, raccontaci un po' come inizia il tuo percorso, perché tu fai tante cose, come inizia un po' il tuo percorso nella musica?
2: Più che nella musica mi piacerebbe iniziare dal mio percorso proprio artistico, perché ho iniziato a scrivere poesie che avevo 16-17 anni, come capita spesso in quell'età un po' turbolenta. Ho iniziato a suonare la chitarra da privatista da quando avevo soli 5 anni, poi ho studiato al conservatorio e sono arrivato al quinto anno di conservatorio con la chitarra classica. Però appunto in adolescenza ho iniziato però come dicevo, poi in adolescenza ho iniziato anche a scrivere poesie, mi sono avvicinato appunto alla scrittura e poco dopo anche alla composizione. Poi ho iniziato proprio a comporre musica, inizialmente solo brani per chitarra classica. E poi questi brani per chitarra classica ho iniziato a mischiarli anche alla poesia e sono nate le prime canzoni che ancora oggi scrivo sempre con tanto affetto e tanto amore per l'arte in genere.
1: Beh, io farei bando alle ciance sentire uno dei tuoi pezzi di oggi. Nessuna fortuna, Raffaele Rubino.

0: rientriamo da nessuna fortuna. Come hai scritto questo brano? Da dove sei partito?
1: Questo brano è nato da un giro con la chitarra, così simpatico, strimpellando, ho iniziato a mettere giù questo giro di accordi che poi mi ha portato anche a canticchiarci sopra. Quando mi sono accorto che comunque funzionava, la cosa girava abbastanza, ho deciso di prenderlo un po' più seriamente, scrivendo appunto un testo impegnato, perché comunque è un testo di protesta sociale, un testo impegnato anche, se vogliamo, a livello politico, è un pezzo anche un po' di denuncia che si rivolge ai poteri forti, che non sempre prendono scelte amorose, appunto, non sempre fanno scelte d'amore, se così si può dire.
0: Assolutamente.
1: E quindi, appunto, nessuna fortuna, solo l'amore, nient'altra fortuna, l'amore, soltanto l'amore. È nato così, come un grido spontaneo di protesta.
0: Ma questi gridi spontanei, questa spontaneità la utilizzi anche sui social?
1: Devo dire di sì, infatti mea culpa, non sono uno di quelli che sta tanto dietro al curare le pagine social, a seguire il trend del momento, insomma. Anche
0: noi come
1: lì...
0: facciamo a rintracciarti?
1: Ci sono, sui social ci sono, anche se
0: non ti rintracciamo.
1: Io so come mi hanno registrato all'anagrafe, sempre Raffaele Rubino.
0: Così. Facebook, Instagram, TikTok.
1: Sono su Facebook. Su Facebook e su Instagram con il suffisso art, quindi Raffaele Rubino Art. Okay. Su YouTube semplicemente Raffaele Rubino, ci sono tutte le mie canzoni e i miei brani, qualche poesia in descrizione.
2: Sono le 14.
3: Domenica 10 maggio 2026, 20° raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord, a passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno, il raduno compie 20 anni, ecco il programma. Dalle ore 7:30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno, per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12:30 pranzo al ristorante panoramico presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16:30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi. Termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti, non oltre domenica 3 maggio.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: Sono le 15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con il delitto di Garlasco. Non solo gli audio raccolti dagli inquirenti negli atti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede come unico autore del delitto Andrea Sempio, spuntano anche alcuni appunti annotati dal 38enne nei suoi diari, che, osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Alberto Stasi. Il famoso scontrino, inoltre, è un alibi falso. Quel pezzo di carta che Sempio aveva mostrato un anno e due mesi dopo il delitto del 13 agosto 2007, che lo avrebbe dovuto posizionare a Vigevano nell'orario dell'omicidio, non lo ha fatto lui ma la madre. Lo ha affermato il padre del 38enne Giuseppe Sempio in un dialogo con la moglie Daniela Ferrari, senza sapere di essere intercettato dagli investigatori. Secondo la famiglia Poggi, i carabinieri sono stati condizionati da contesti opachi.
2: È durato circa un'ora e mezza l'incontro a Palazzo Chigi fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato USA Marco Rubio. Sul tavolo crisi iraniana e nodo energetico. Vedremo cosa succederà, ci sarà uno sviluppo delle prossime ore. In Iran sono frammentati, ma spero davvero in una proposta seria da parte loro, ha detto Rubio in un punto dopo gli incontri con il governo a Roma. Prima il faccia a faccia alla Farnesina con il ministro degli esteri italiani. Anche gli USA hanno bisogno d'Italia, Europa, le parole del vice premier.
3: E la tregua in Iran è sempre più fragile. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco. Trump replica: accordo subito, colpiremo con più violenza. I sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti hanno intanto intercettato due missili balistici e tre droni lanciati dall'Iran, che hanno causato tre feriti. Tensione alta anche nello stretto di Hormuz. La marina dell'esercito iraniano, nel corso di un'operazione speciale, ha sequestrato la petroliera Ocean Koi, responsabile di una violazione, che stava tentando di ostacolare le esportazioni di petrolio e gli interessi della nazione iraniana.
2: Conflitto Mosca-Kiev, accuse incrociate sulla violazione della tregua. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Mosca ha invece parlato di 1630 violazioni del cessate il fuoco da parte dell'Ucraina. Lavrov minaccia: se gli ucraini attaccano Mosca domani non ci sarà pietà.
3: Un assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam, è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. Mentre l'agenzia britannica per la sicurezza sanitaria segnala un nuovo caso sospetto di virus in un cittadino britannico, segnalato sull'isola di Tristan da Cunha, nell'Atlantico meridionale, dove i passeggeri della nave da crociera erano sbarcati il mese scorso.
2: Il tennis si apre con una nota lieta il venerdì italiano agli internazionali d'Italia. Matteo Arnaldi, che sembra ormai aver recuperato del tutto il suo livello, batte in rimonta dopo tre ore il numero 6 del seeding, Alex de Minaur, 4-6, 7-6, 6-4, il punteggio finale in favore del ligure. L'azzurro affronterà al terzo turno il numero 32 del seeding, Rafael Hodar. Più tardi Darderi Hanfman, non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano Grant, Basiletti e Cocciaretto.
3: È tutto, a più tardi.
4: Domenica 10 maggio 2026, ventesimo raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord. A passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno. Il raduno compie 20 anni. Ecco il programma. Dalle ore 7:30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno, per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12:30 pranzo al ristorante panoramico presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16:30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi. Termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti. Non oltre domenica 3 maggio.
5: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, traffico intenso nei pressi delle grandi città, file sul tratto milanese della 4 all'altezza della barriera di Milano Est verso Torino, altre file all'altezza di Pero e Cormano andando in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 11 Firenze Mare, dove ci sono incolonnamenti tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola andando in direzione Firenze. Sulla strada grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code tra l'Astra Signa e Firenze-Scandicci e ancora file tra Ginestra Fiorentina e Empoli Est andando in direzione Livorno. Ancora sulla 14 Adriatica, incolonnamenti di 2 km per lavori tra Porto Sant'Elpidio e Grotta a Mare andando in direzione Pescara, file anche verso Ancona tra Grotta a Mare e Pedaso. Sulla 30 Caserta Salerno si sta in coda in uscita a Nola provenendo da Salerno. Dalle 5.10 sul nodo di Napoli la circolazione ferroviaria è rallentata tra Napoli e Fragola e Salerno a causa di un inconveniente tecnico alla linea. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana e potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
6: Sono le 17.
5: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
7: Bentrovati, disagi per incidente sulla tangenziale di Bologna, chiuso lo svincolo numero 4 aeroporto Bologna-Borgo Panigale in uscita provenendo dalla A1 Milano-Bologna. Regolare il traffico sulle altre strade ed autostrade della regione. Proseguono i lavori sulla 15, la Parma-La Spezia, tra Pontremoli e Berceto. In questo tratto si transita su carreggiate ridotte, sempre possibili i rallentamenti. Chiusa per lavori la statale 67 Tosco-Romagnola, tra Bocconi e Portico di Romagna, in entrambe le direzioni. Sulla diramazione per Ravenna ricordiamo che lo svincolo di Cotignola è chiuso per uscire limitatamente alle provenienze da Ravenna. Riaprirà alla fine del mese. Uscita alternativa, quella di Lugo. Lavori questa notte sulla 13 Bologna-Padova. Chiusura tra Ferrara Sud e Ferrara Nord dalle 22 alle 6 in direzione Padova. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
8: Domenica 10 maggio 2026. Ventesimo raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord, a passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno. Il raduno compie 20 anni. Ecco il programma. Dalle ore 7:30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno, per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12:30, pranzo al ristorante panoramico, presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16:30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi. Termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti, non oltre domenica 3 maggio.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
6: No!
7: Che ti è successo?
6: Ho rotto la chiave!
7: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
0: Sono le 18 e un minuto.
5: Domenica 10 maggio 2026. Ventesimo raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord. A passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno. Il raduno compie 20 anni. Ecco il programma. Dalle ore 7.30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno. Per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12.30 pranzo al ristorante panoramico, presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16.30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi, termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti, non oltre domenica 3 maggio.

E una buona giornata e un buon fine settimana dalla redazione di MRC Media Radio Castellana, in studio per questo notiziario Giampaolo Burchiellaro. Anche questo secondo weekend di maggio offre in tutta Italia molte occasioni di incontro con arte, musica, teatro e patrimonio culturale, in un calendario che accompagna la primavera nel vivo delle sue proposte culturali. Nelle principali città d'arte proseguono esposizioni di grande richiamo, inserite nel fitto calendario di mostre e percorsi museali attivo per tutto il mese di maggio. Le rassegne spaziano dall'arte moderna e contemporanea alle grandi retrospettive storiche, con aperture regolari anche nel fine settimana e iniziative dedicate alle famiglie. Molti musei civici poi statali mantengono inoltre orari prolungati nel weekend, favorendo la visita anche a chi approfitta di una gita fuori porta. Per il teatro e gli spettacoli, Cartellone prevede e propone spettacoli teatrali, concerti e performance dal vivo nelle sale storiche e spazi non convenzionali. In diverse regioni, rassegne e stagioni di prosa entrano nel loro momento conclusivo, offrendo repliche speciali proprio tra il venerdì e la domenica. Nei centri urbani e nei piccoli comuni non mancano comunque eventi all'aperto, spesso inseriti in programmi culturali diffusi che combinano spettacolo e valorizzazione del territorio. Incontri, festival e cultura diffusa, il mese di maggio è tradizionalmente ricco di festival culturali, incontri letterali e appuntamenti multidisciplinari che coinvolgono biblioteche, piazze, spazi rigenerati, anche nel fine settimana dell'8 e 9 maggio. Le piattaforme di calendario culturale segnano un'offerta ampia e distribuita su tutto il territorio nazionale, appunto con eventi differenziati per pubblico e per interessi. Per sottolineare che siamo nel mese di maggio, ci ascoltiamo un pezzo di Fabio Concato dal titolo Fiore di Maggio.

Il secondo weekend di maggio porta a Bologna, nel territorio provinciale, un calendario ricchissimo di musica dal vivo, teatro, mostre e appuntamenti all'aperto, con proposte diffuse tra centro storico e comuni limitrofi. Come al solito partiamo da Bologna con la musica e i concerti. Ricordiamo tutti che all'Estragon Club ci sarà il venerdì 8 maggio Herman Meta Live 2026 Club. Blanco invece nel tour dei palazzetti venerdì 8 maggio sarà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Concerti e live club diffusi tra venerdì e domenica al Locomotive Teatrino del Lampadiere ed altri spazi cittadini. Per il teatro, Gaber Mi fa male il mondo con Neri Marco Re, repliche 8, 9 e 10 maggio al Teatro delle Celebrazioni. Spettacoli di prosa, poi e musical nei teatri storici cittadini con repliche concentrate appunto in questo weekend.

0: e dopo con Robin Tick e con la sua Blurred Line a Demmer ci torniamo noi sempre a Bologna per mostre temporanee di arte contemporanea, fotografie e cinema a Palazzo Fava, Mambo e sedi museali cittadine, tutte aperte nel fine settimana. Per gli eventi all'aperto invece abbiamo giardini e terrazze, mostra mercato di piante e fiori 8, 9 e 10 maggio presso i giardini Margherita. E poi c'è il Bike Pride a Bologna, domenica 10 maggio manifestazione culturale e partecipativa presso il Parco della Montagnola. Ascoltiamo adesso da Fabrizio De André la canzone di marzo.
1: Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
0: Ci spostiamo quindi nei dintorni di Bologna, partendo da Casalecchio di Reno dove, ma ve lo avevamo già ricordato, Blanco sarà in concerto venerdì 8 maggio all'Unipol Arena. A San Lazzaro di Savena invece cultura ed enogastronomia. San Giorgio di Vino, sabato 9 e domenica 10 maggio, evento culturale dedicato ai vignaioli e alle tradizioni del territorio. A Barricella, eventi di comunità. Gen Sound e Fior di Fiera dal 9 maggio, weekend inaugurale, la manifestazione culturale con musica, artigianato e iniziative all'aperto. A Sala Bolognese, tradizione e territorio, sagra del tortellone e della carne alla griglia, dall'8 maggio con appuntamenti concentrati nel fine settimana. Veniamo ad Ozza, nell'area metropolitana, la cultura del vino. Festa del vino, appunto ad Ozza, terra dell'Albana. Sabato 9, domenica 10 maggio, tra degustazioni e iniziative culturali. A tal proposito abbiamo al telefono Lisa Emiliani, presidente di Dozza Città d'Arte, che ci farà il punto su cosa succederà a Dozza durante il weekend.
2: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di MRC Radio, io sono Lisa Emiliani, presidente della Fondazione Dozza Città d'Arte, e ringrazio in particolare la redazione per avermi dato la possibilità di questo spazio per invitare tutti quanti voi questo fine settimana, sabato 9 e domenica 10 maggio, alla Festa del Vino ad Ozza. La Festa del Vino è una festa oramai tradizionale dedicata al prodotto d'eccellenza del territorio che è l'Albana, e possiamo dire che ormai è una storia vecchia quanto quella della Biennale del Muro Dipinto, perché entrambe sono nate negli anni 60 del secolo scorso. e si ripresentano puntualmente, rendendo addosso a un perfetto connubio tra arte e enogastronomia. Come si svolge la festa? Beh, sabato intanto inizia alle ore 11 fino a mezzanotte e durante questi 2 giorni i visitatori potranno recarsi al Ticket Point, dove potranno acquistare dei carnet spendibili in tutti i punti vendita delle 11 cantine locali che partecipano alla manifestazione, potendo assaggiare i propri prodotti preferiti. Una grande novità di quest'anno, anzi una reintroduzione di quest'anno alla quale tengo molto, è il concorso Albana del Cuore. Quindi oltre a degustare si voterà anche il prodotto preferito con premiazione nella giornata di domenica. Ma non è solo questo la festa del vino, perché è una festa che coinvolge tutto il territorio e associazioni importanti come il centro occupazionale La Tartaruga, l'associazione di volontariato culturale Incontri, che terrà sabato dal 17 alle 19 un appuntamento per i bimbi con laboratori e trucca bimbi. Avremo anche il Dozza Wine Trail Kid sempre sabato alle 17, una passeggiata ludico-motoria lungo le strade del borgo a cura di Atletica Imola Sacni Avis, e poi alle 21 non può mancare l'appuntamento con la musica in piazza Zotti grazie alla presenza della band Rockabilly The Chickmates, che ci faranno ballare appunto fino a che non chiuderanno tutti quanti gli stand. Ci si rivede però domenica con un programma che parte subito al mattino con un appuntamento diventato assolutamente tradizionale, che è il Dozza Wine Trail, che è un trail competitivo e non competitivo di 17 km fuori strada, ma prevede anche un percorso di 4 e 10 km in camminata, sempre a cura dell'Atletica Imola Sacmi di Avis. E poi dalle 10 riaprono i punti vendita con le cantine e i momenti degustazione. E alle 10 di nuovo riaprirà anche il concorso, quindi si vota sia sabato che domenica, per arrivare alla premiazione alle ore 18. Anche domenica non può mancare la musica, questa volta anticipiamo un pochino l'orario, tardo pomeriggio ore 19, e sempre musica dal vivo con il trio Jolier Company, sempre in piazza Zotti. E voglio ringraziare anche la collaborazione dell'Istituto Comprensivo di Dozza Toscanale Castelguelfo, perché avremo anche un'esposizione di disegni a tema realizzati dai bambini della scuola primaria Pascoli e della scuola dell'infanzia Toschi Cerchiari. Quindi diciamo che questa festa raggruppa davvero un po' tutte le realtà del territorio dossese, è sicuramente una festa molto sentita dalla popolazione perché è legata ai forti, alle forti radici tradizionali di questa terra con i suoi prodotti locali, con le sue tradizioni, e quindi insomma siamo lieti di poter essere come fondazione ancora i promotori di questa tradizione che continua appunto a riproporsi anno dopo anno e incontra sempre una grande presenza di pubblico che viene volentieri sui colli dozzesi a godersi, a degustare appunto dell'ottimo vino locale. Grazie ancora e vi aspettiamo questo weekend a Dozza.

0: Ed erano i Cranberries con Dream, qui ad MRC. Ci trasferiamo quindi a Castel San Pietro Terme in occasione della Giornata della Pace, un evento speciale, ma veramente speciale, presso la Nusca. Lo stesso albero che Giovanni Falcone aveva nel suo giardino troverà dimora nel cuore verde che circonda a Nusca, l'Accademia Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe, che ha sede in Viale Terme. L'appuntamento è fissato per stasera alle 18, quando si svolgerà la cerimonia di piantumazione dell'albero della legalità, un'iniziativa di altissimo valore civile promosso dalla Fondazione Falcone di Palermo. L'evento non sarà solo un gesto simbolico, ma il culmine di un pomeriggio di riflessione aperto a tutta la cittadinanza, lezione compresa. E amplia gli inviti il presidente di Anusca, Renzo Calvigioni, che inizierà alle 17 con una lezione magistralis sulla legalità nella sala plenaria dell'Accademia. E sempre a Castel San Pietro Terme, venerdì 8 maggio alle ore 20:30, ultima proiezione al Centro Sociale Val Quaderna, Donne Resistenti, il ruolo delle donne durante la Seconda Guerra Mondiale, su di loro tutto il peso della famiglia mentre gli uomini erano in guerra o nella resistenza. Per farci spiegare di che cosa si tratterà in questo evento abbiamo al telefono Giorgia Bottazzi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di MRC, sono Giorgia Bottazzi dell'Associazione Culturale Terra Storia Memoria e vi vorrei presentare le ultime battute della Festa Internazionale della Storia organizzata dall'Università di Bologna in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme. Questa festa molto importante giunge alla sua 22esima edizione e ha per titolo Cambiamenti fra passato e futuro. La realtà castellana ha collaborato con l'Università di Bologna per 20 anni grazie a Lia Collina e ai suoi collaboratori dell'Associazione Culturale Terra Storia e Memoria. In questa edizione tante sono state le tematiche storiche affrontate: il Vapuren, la civiltà contadina, la presenza ebraica a Castello. Al Centro Sociale Val Quaderna sono stati presentati filmati storici per rendere noti e ricordare gli eventi legati al territorio castellano nell'ultima guerra mondiale. I video sono basati su ricerche storiche e testimonianze dirette effettuate dal vivo da Davide Cerè, Fabio Avoni e io stessa, un lavoro che ci è costato circa 8 anni. La resistenza, gli altri titoli, la resistenza a Castel San Pietro Terme, il saliente della linea gotica quando la linea gotica si fermò per 6 lunghi mesi sulle nostre colline e la battaglia della Gaiana, l'ultima battaglia

0: tranquilli. Vi aspettiamo quindi venerdì sera alle ore 20:30 presso il Centro Sociale Val Quaderna Palesio in via Monte Calderaro 131.
1: E anche per questo weekend è tutto. Un saluto e un ringraziamento per essere stati con noi e soprattutto continuate ad ascoltare i nostri programmi.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, traffico intenso nei pressi delle grandi città, file sul tratto milanese della 4 all'altezza della barriera di Milano Est verso Torino, altre file all'altezza di Pero e Cormano andando in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 11 Firenze Mare dove ci sono i collungamenti tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola andando in direzione Firenze. Sulla strada grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code tra l'Astra Signa e Firenze-Scandicci e ancora file tra Ginestra Fiorentina e Empoli Est andando in direzione Livorno. Ancora sulla 14 Adriatica, in collungamenti di 2 km per lavori tra Porto Sant'Elpidio e Grotta Mare andando in direzione Pescara, file anche verso Ancona tra Grotta Mare e Pedaso. Sulla 30 Caserta-Salerno si sta in coda in uscita a Nola provenendo da Salerno. Dalle 5.10 sul nodo di Napoli la circolazione ferroviaria è rallentata tra Napoli e Fragola e Salerno a causa di un inconveniente tecnico alla linea. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Domenica 10 maggio 2026. Ventesimo raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord. A passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno. Il raduno compie 20 anni. Ecco il programma. Dalle ore 7:30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno, per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12:30 pranzo al ristorante panoramico, presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16:30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi, termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti, non oltre domenica 3 maggio.
0: Tra poco, in onda, le dirette delle 7, l'aperitivo del venerdì su MRC.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Media Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castellana. San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
5: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
7: Sono le 24 minuti.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
8: Magic, the power of new generation of house music.
9: Beh, ci stiamo avvicinando a quota 100, nel senso che questa è la playlist numero 92 di questa seconda edizione di Magic, the power of new generation of house music. E la trasmettiamo qua su RDE Power Radio is good for you. MRC Media Radio Castellana, tutto il gruppo Prima Rete Nazionale Onde Medie. Che vi regala la sua musica in onde medie, in modulazione di frequenza, up and new technology. Playlist numero 92 del nostro appuntamento, dunque siamo a meno 8 al numero 100. E anche questo in fondo è un piccolo traguardo. L'apriamo con un artista particolare che ha una voce fantastica, sentite come si canta Soulful House. Lei si chiama Tracy Hamlin, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Home.

così si canta Soulful House. Tracy Emlin, già corista di Gloria Gaynor, per Santana, per Chaka Khan, già protagonista nelle nostre playlist con tanti singoli.

Magic Playlist 92, Michael Gray. You are gonna make my love somebody else. Penso che vi ho fatto sentire in versione originale qualche playlist fa. Ecco, non è assolutamente veloce come la versione remix, anzi è un pezzo quasi lento delle Jonas Girl.

Bob Sinclair sa il fatto suo, tutto sommato, anche se ha campionato una grande hit di Stephanie Mills del 1980, cantata da Queen Z. Never knew love like this before.

Siamo sempre alla fine degli anni 70 con Block e Crown che ritoccano un pezzo delle Emotion, Best of My Love. Magic and the Power, New Generation of House Music. Take my-

Magic playlist numero 92. Nella seconda parte il nuovo di Michael Gray e altre sorprese. Tra poco ancora qua su RDE Power Radio Is Good For You, MRC, Media Radio Castellana e tutta la prima rete nazionale in onde medie.

0: Block a Crown, Best of My Love, tra poco ancora Magic, The Power, New Generation of House Music.
1: Magic, The Power of New Generation of House Music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque

Brick House Commodore versione Kenneth Works, pezzo originale del 77 che dava il titolo, il loro nome portava anche il titolo dell'album uscito quell'anno, straordinario.

Questa era la playlist numero 92 di Magic The Power of New Generation of House Music. Va McCoy The Hustle 1975 nella versione originale. Grazie per essere stati con noi qua su RDE Power Radio Is Good For You, MRC Media Radio Castellana e tutta la prima rete nazionale in onde medie. Grazie per essere stati con me come sempre qua nella mia House Nation.

0: Magic, the power of new generation of house music.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
2: Sono le 20.
3: E 58 minuti.
2: Sono le 20.
3: E 58 minuti.

0: da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.
1: Cari ascoltatori di Autori in Radio, buonasera, siamo qui per una nuova puntata, direi la seconda parte di una puntata veramente entusiasmante. Che ne dici Claudio? Buonasera, benvenuto.
2: Sì, sì, sono d'accordissimo.
1: Allora andiamo a bomba, non perdiamo tanto tempo, abbiamo già Domenico collegato in linea. Ci sei Domenico?
3: Buonasera a tutti.
1: Benvenuto.
2: Ciao Domenico.
3: Ciao Claudio, buonasera.
2: Allora, partiamo, io ricordo che questa è la seconda puntata del libro di Domenico Sforza, Storia di un mantello bianco, epopea di Nicodemo. E adesso non stiamo a ripetere tutto quello della puntata precedente, che è la numero 57, e passiamo subito alle domande, e così non perdiamo tempo. Allora Domenico, uno dei momenti chiave di tutto il tuo racconto sembra l'essere con il cavaliere musulmano Samir e la loro danza delle spade. Questa immagine è molto potente. Come può un duello, un confronto fisico, trasformarsi in uno strumento di comprensione reciproco e saggezza, e quindi ovviamente superando anche il concetto di quello che è un nemico?
3: Come può? Il libro appunto cerca di dare questa risposta, puntando che cosa? Facendo capire che ci può stare un dialogo tra persone di un credo diverso, di un pensiero diverso. La danza delle spade non è altro che il culmine di un percorso che l'attore principale Nicodemo inizia un po' prima, quando si incontra con Samir sulla, chiameremmo adesso, la spianata delle moschee. Un incontro casuale. Samir osserva il disegno che sta facendo Nicodemo e Nicodemo controbatte con una domanda. Tutto questo per far capire che, indipendentemente da tutto quello che possiamo essere, da quello che vogliamo rappresentare, la forza del dialogo va a prescindere. Tant'è vero che poi qual è il culmine? La danza delle spade. La danza delle spade non si conclude con un'uccisione, bensì con un gesto, un saluto, si toccano ma non vanno oltre, quindi c'è, pur rispettando quelli che sono il loro credo, la loro obbedienza militare, il rispetto della persona viene ben prima e quindi ecco vanno oltre, deve inquadrare quasi un aspetto un po' tenero e di rispetto maturo e adulto tra delle persone che appunto ecco si rispettano a vicenda.
2: Ecco, bene, adesso ci fermiamo un secondo perché abbiamo la lettura del nostro Zacchiroli, che sarebbe poi la continuazione della lettura della settimana scorsa.
4: Un templare non è un eroe che cerca la gloria, è un muro di silenzio che difende il tempio. Se non forgia prima il proprio spirito, nel fuoco della preghiera e della disciplina interiore, la prima volta che vedrà il numero dei nemici superiore al suo, il suo braccio tremerà. La gloria è solo a Dio. Nicodemo osservò la scacchiera. Si sentiva come quel re sotto scacco, costretto a riflettere. Volete che io insegni loro che la vittoria si ottiene prima di sguainare l'arma? Voglio che tu insegni loro che non esiste vittoria se non quella su se stessi, concluse il precettore, muovendo la torre. A Brindisi vedranno il mare, vedranno le navi pronte per l'Outremer. Sentiranno il richiamo della gloria. Tu dovrai essere il loro freno e la loro bussola. Insegna loro che la pace del cuore è l'unica corazza che non ha giunture scoperte. Portali nel silenzio, Nicodemo. Solo lì capiranno se sono pronti a indossare la croce. Continuando a sorridere, guardando gli scacchi, «Shamat!» esclamò il precettore. «Una partita è finita. Adesso devi iniziarne una nuova». E piegò il suo re. Nicodemo abbassò lo sguardo e rispose: «Mi ritenete degno?» Il precettore appoggiò la sua mano destra sulla spalla destra di Nicodemo. «Un saggio disse una volta: non esistono uomini perfetti, esistono soltanto perfette intenzioni. Questo conta. Va!» Nicodemo si alzò e, dopo aver salutato il precettore, si girò e proseguì verso l'uscita della sala. Quella notte, tra le mura imponenti della precettoria, Nicodemo non aveva cercato il sonno, ma il silenzio.

0: domanda.
1: Ecco, la seconda domanda è questa, che fa parte di un'altra bellissima immagine che è messa nel tuo libro Storia di un mantello bianco, che è questa, che quando Nicodemo scopre che il vero coraggio risiede nella protezione dei deboli e nella cura dell'anima piuttosto che nella distruzione del nemico. Ecco, questo ribaltamento del concetto di cavalleria è il cuore del messaggio del libro, ed è questa la meditazione universale che spera, che speri di lasciare ai nostri lettori?
0: Assolutamente sì, perché come spesso ed è stato anche detto nella presentazione del libro, un cavaliere deve essere poi anche quando il mantello va tolto, e non solamente quando c'è un mantello con un simbolo altro. Ci sono due dialoghi nel libro che rispondono a questa domanda. Nicodemo è in Spagna e si trova a dover difendere, diciamo, il suo luogo da un attacco saraceno. Però cosa succede? Che vede una mamma con un bambino, logicamente non appartenente al gruppo cristiano. Lui cosa fa? Scende, chiama a sé un manipolo e difende quella persona. Quindi ecco, vale come risposta alla domanda. Oppure c'è un altro dialogo in cui il cavaliere, Nicodemo, risponde ad un confratello più alto, più grande, più anziano di lui, che lo vede difendere un inerme, un malato. E questo suo confratello gli dice che il cavaliere è solamente quando si imbraccia una spada, quando si va all'attacco. Nicodemo, con molta calma, gli risponde che non è così. Lo stesso San Bernardo, nella sua regola, dice che bisogna difendere non solamente con la spada quando si è in battaglia, ma bisogna anche prendersi cura dell'ammalato. Quindi il concetto di cavalleria si sposta diametralmente, non è solamente quando si monta un destriero o si va all'attacco, ma si è cavalieri anche e soprattutto di fronte a un bisognoso, quando c'è anche bisogno di difendere anche chi in quel momento non c'entra nulla in quella situazione, che può essere un pericolo, però magari ha un pensiero diverso, un credo diverso. Il cavaliere è anche in quel momento la vera cavalleria, la nobiltà d'animo.
1: E beh, questa è una bellissima riflessione che fai, perché anche in tanti libri di storia su questi eventi, sui cavalieri, vengono tutti rappresentati in altra maniera. E quindi questa tua riflessione è importante, credo.
2: Allora, quando si dice la cavalleria non è morta, ci si riferisce alla cavalleria che hai appena enunciato tu, è vero?
0: Assolutamente sì, perché dire che la cavalleria non è morta, mi verrebbe dire anche come quando si parla delle cosette lingue morte. Nulla è morto, è morto se lo vogliamo noi. Il cavaliere, ripeto, deve rispettare quello che è il suo giuramento ad un proprio ordine cavalleresco, ad un proprio gran maestro, quello è una cosa, ma poi c'è anche altro. Il cavaliere poi, quando si trova nel bisogno, che fa? No, mi dispiace, io non faccio nulla perché non ha il mio mantello, no, allora che cavaliere sei? Mi verrebbe, l'altra volta abbiamo parlato un po' di San Francesco, ma mi verrebbe di fare anche un paragone con San Martino, il cavaliere che camminando per strada si taglia pezzi del suo mantello per dargli ai più bisognosi.
1: Sono...
0: Mi verrebbe un altro confronto anche con gli dei, ma nel film Le Crociate, insomma, quando logicamente Guido di Lusignano vive la sua suo essere nobile cavaliere nascosto dietro il suo mantello, poi che succede quando gli fa di fronte, per carità, nel film, di fronte al Saladino, cosa dice Saladino? Sei stato troppo poco con un re per vivere da re. Perché un cavaliere tale, quando si è diplomatici, ma anche quando si ha un cuore, non siamo dei robot o delle persone di pietra, abbiamo anche un'anima,

0: Ah beh, questo ti fa onore quello che dici, veramente bisogna allargare le tue parole a un pubblico molto molto vasto. Infatti per continuare con questo concetto, nel dialogo con il precettore emerge anche un'altra frase che mi ha molto colpito e che hai accennato prima, che il vero cavaliere è ciò che resta anche quando il mantello viene tolto. E quindi in un mondo come quello del XII secolo, e quindi sappiamo che è un mondo di passaggio, un mondo dove succedono tantissime cose e dove le divisioni erano importanti, quindi dove l'abito e il rango definivano l'uomo, che cosa resta davvero di Nicodemo una volta che il suo mantello non c'è più? Cioè quando noi vediamo alla fine del libro, insomma.
1: Certo, il dialogo con Feverard, quindi con il precettore di Francia, è forse il dialogo che comincia a far capire a Nicodemo che si deve cominciare ad andare oltre, ok, tutti gli episodi in cui ha dimostrato a se stesso e poi agli altri che la cavalleria va ben oltre, diciamo, un certo status. Il precettore un po' lo provoca: se ti dicesse di partire, che fai? Parti? Lui subito d'orgoglio: sì, ok, non parti, ti mando, diciamo, a casa, ma non a spiegare come si impugna una spada, anche, ma a spiegare che la cavalleria è ben altro, che è un impegno, non è un dichiarare guerra. Cosa resta quindi quando poi logicamente non c'è il mantello? Certo, se lo contestualizziamo in un mondo come il XII secolo, dove l'apparenza, mi dovete perdonare un po' così, la faceva da padrona e dettava status e legge, beh, casi che invece di quell'apparenza ne hanno completamente smontato, ne abbiamo. San Francesco è uno dei tanti. Il volersi spogliare, sicuramente in maniera francescana è un po' un'esagerazione rispetto a Nicodemo, ma il concetto è un po' quello. Cioè, togliersi un po' tutta questa smania di sé e capire che può servire in alcuni momenti, ma quando c'è bisogno di svestirsi serve anche quello. C'è bisogno del cavaliere che obbedisce, che va alla carica per difendere, perché come giustamente diceva mi sfugge il nome, il radioamatore il
2: Bruno,
1: che stava aprendo la conversazione.
2: Bruno la voce, Bruno la voce.
1: Ok, Bruno. Giustamente fece un'osservazione: l'ordine prima di attaccare aspettava per tre volte, ma è vero anche che l'ordine nasce per difendere, non per, diciamo, ingaggiare battaglie, diremmo oggi. Non cercava regole di ingaggio, né le voleva. L'ordine nasce per una difesa. Allora, se il cavaliere è tale quando deve fare questo, il cavaliere è anche tale quando deve togliersi tutto e diventare anche una persona che accoglie il pellegrino, il viandante. E deve essere tale, come diceva anche Jacques de Molay, quando deve saper curare delle persone, quando deve saper, diciamo, no, creare, saper pigiare l'uva e tirar fuori il vino. Cioè, un cavaliere non è solamente perché io sono nobile e tale, no, quella è una cosa che ti resta, diciamo, come tale di nascita, però alla fine, diciamo, accetti di vivere un percorso che oltre quello è anche una vita di sacrifici, un ordine religioso, quindi un ordine che ti impone delle regole, che ti misurano, che ti fanno capire che la vita è anche oltre determinata apparenza.

0: Molto bene. Molto bene, Domenico. Guarda, io vorrei fare un appello agli ascoltatori, anche se Claudio me lo permette, anche perché io ovviamente sono qui in appoggio e delle volte mi allargo un po', anche se non dovrei. Allora, innanzitutto vorrei dire agli ascoltatori e consigliare questo romanzo di Domenico Sforza, ovviamente, Storia di un mantello bianco, l'epopea di Nicodemo. Ecco, perché lo vorrei consigliare? Per un motivo molto, molto semplice, che par semplice, ma adesso proverò a buttarlo giù così. Allora, praticamente Domenico ci ha spiegato come possiamo trovare il cavaliere che c'è dentro di noi anche nei nostri tempi, dove magari non abbiamo titoli nobiliari, dove non abbiamo destrieri, non abbiamo armi, non abbiamo spada e molto probabilmente non abbiamo neanche crociate a cui partecipare con tutte questi paramenti. Perché? Perché ovviamente la cavalleria, quella cavalleria di cui sta parlando Domenico, è un po' quella cosa che manca tutti i giorni, cioè trovare degli altri valori. Hai fatto menzione dell'ultimo gran maestro dei Templari, Jacques de Molay. Ok, ecco, questo è molto particolare, perché viene arso vivo per delle ragioni, dei tradimenti, ma io tutto sommato vedo anche che nell'ultima parte dell'Ordine del Tempio avevano un po' perso il filo logico, delle loro regole, diventando un potentato. Ecco, non dico che si siano meritati questi, ma un pochino sono caduti in errore. E quindi da un simbolo che ha come il simbolo templare, insomma, un cavallo e due cavalieri, simbolo di povertà, insomma, ok, ecco, vorrei agli ascoltatori consigliare questo libro, perché all'interno ci sono sicuramente le spiegazioni di che cos'è veramente un cavaliere, al di là ovviamente, come dicevo, del titolo e delle armi, del destriero e di tutte quelle cose che, insomma, c'erano in altri tempi e ora non ci sono più, ma ancora la cavalleria secondo me esiste e bisogna tirarla fuori, farla riemergere. Ovviamente tu hai fatto, Domenico, riferimento alle lingue morte, che non sono mai morte, per cui certe cose sono immortali, passano attraverso i tempi, come ovviamente l'essere cavaliere, trovare quella parte.
1: Una parentesi, ma giusto per esaltare una figura che ho nominato e che tu hai riaperto, una dimostrazione di vera cavalleria è Jacques de Molay, quando prima di morire dice una cosa micidiale che nessuno direbbe, con il suo ultimo scatto d'orgoglio: l'ordine è sano. Quindi verrebbe da dire, quasi un po' alla Brevard maniera, che quando gli si dice di urlare il nome del re d'Inghilterra, e lui ci urla invece libertà.
0: Esatto,
1: la stessa maniera è questo. Jacques de Molay poteva tranquillamente abiurare, rimetterci buonanotte, invece, pur di difendere, ecco che cosa? Se stesso, l'orgoglio, ma anche l'immagine di un ordine e della stessa cavalleria. Cosa dice? L'ordine è sano.
0: E poi tu, Domenico, tu che hai studiato, so che insomma hai approfondito molto, ma mi risulta nota, ma potrai smentire o confermare, che comunque Jacques de Molay, l'ultimo gran maestro, aveva anche la possibilità probabilmente di sottrarsi politicamente dal rogo, ma ha proprio scelto di essere arso per...
1: Diciamo che sarebbe un discorso lunghissimo da spiegare, sì. In sintesi, diciamo che la semplifichiamo, come hai detto tu, ha avuto le possibilità, però ecco, senza entrare troppo in dettagli storici, lui cosa faceva? Lui, ecco, volendogli dare un po' di gloria ulteriore, lui, come Lore diceva, doveva rispondere solamente al Papa e a nessun altro. Lui è stato fedele fino alla fine su questa regola. Ha rinunciato a tutto pur di aspettare l'incontro con il Papa. Questo incontro non c'è mai stato. E alla fine, che è successo? Che prima Clemente V salva tutti i Templari, poi Filippo IV, velocemente, onde evitare, diciamo, che facesse una figura magra, prende e mette velocemente al rogo in barba a tutte le regole. Quindi sì, poteva salvarsi, alla fine cosa fa? No. Il Papa non c'è, io continuo, e alla fine quindi l'ordine è sano.
0: Esatto.
1: Tant'è vero che le cronache raccontano anche che diciamo, la messa a rogo fu anche molto contestata, ci furono diciamo rivoltosi che non accettavano più questo modo di fare. Ci sono delle fonti in cui Jacques Demolay, quando si spoglia, fa vedere i segni sul corpo di quello che erano le torture, per far capire come queste cose erano state estorte, quanto invece erano più, diciamo, non tanto verità, diciamo, sentita, quanto più una verità estorta facendo del male, quindi un qualcosa di non vero, ecco.

0: Benissimo, benissimo, alla grande, io ti ringrazio. Prendi pure il microfono, caro.
1: Sì, sì, no,
0: Claudio.
1: Volevo aggiungere che questo libro che a me ha colpito, questa storia di un mantello bianco, è un'analisi psicologico-spirituale del cavaliere. E questo è nei libri che io ho e che ho letto. È una riflessione che è unica, io non l'ho trovata da nessuna parte. Quindi anche per questo, come diceva Bruno, i nostri ascoltatori comprino il libro e lo leggano, perché è un libro profondo, anche se non sono 1000 pagine, ma è profondo.
2: Grazie mille.
1: E quindi mi ricollego a questo appunto per dire che ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online o direttamente all'Inedite Edizioni www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books on Air, autori in radio, presente sulle principali piattaforme di streaming audio. Questa trasmissione l'ascolterete la domenica sera e alle ore 21 e in replica il venerdì successivo.
0: Molto bene, è stata una bellissima puntata, la seconda parte di insomma la conclusione, ma io guarda, ti dico la verità, Domenico, ma lo dico anche a te Claudio, io ne farei altre 12 o 13.
1: Ah, ma le facciamo se Domenico può, non il prossimo
2: mercoledì.
1: Non il prossimo mercoledì, quello dopo, perché il prossimo mercoledì abbiamo il nostro Egidio qui, ma se vuoi fra 15 giorni ripartiamo a parlare di Templari, che oltretutto è un argomento.
2: Io alle 4 sono già uscito dal lavoro, quindi per me possiamo fare quello che vogliamo.
0: Allora possiamo organizzare, anche perché penso insomma che siano argomenti di una volta ma assolutamente attuali, per cui benissimo, caro Domenico, grazie Claudio,
2: grazie. Io
0: vi rimando alla prossima puntata di Autori alla Radio, Books on Air, diciamo anche tutta la parte anglofona, e mi raccomando, rimanete in ascolto dei nostri programmi, perché MRC, come potete ben ascoltare, ha dei programmi al di sopra della media e fuori dal flusso. Buona serata a tutti, grazie agli ospiti,
2: ciao,
0: grazie.
1: Arrivederci.
0: A tutti.
1: Ciao.
2: Ciao Claudio. Ciao.
3: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

dati cause e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il

Io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare, io falso, io vero.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: italiani. La terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Sono veramente tutti matti, questi qui. Non so più cosa farci. Cristo!

trame. Devi essere la madre cagna che mangia i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Sì.

Devi essere la madre cagna che sbrana i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scherzi e briciole. Dammi solo scherzi e briciole. Dammi solo scherzi e briciole.

0: mezzanotte.
1: Domenica 10 maggio 2026. Ventesimo raduno di Fiat 500 a Castello, a Marcord. A passo di 500 da 20 anni, senza fretta. Compleanno importante quest'anno. Il raduno compie 20 anni. Ecco il programma. Dalle ore 7:30 ritrovo dei partecipanti presso la sede di MRC, Media Radio Castellana, partner del raduno, per iscrizioni e colazione presso il Bar Luna. Ore 10, partenza per il giro panoramico da Viale Terme, con la prima tappa per la distribuzione dei gadget ai partecipanti, nel Parco delle Terme. Alle ore 11, aperitivo Very Slow presso la chiesa di San Bartolomeo in Frassineto. Alle 12, visita al Museo della Guerra. E alle 12:30 pranzo al ristorante panoramico presso il Villaggio della Salute a Monterenzio. Ore 16:30 circa, fine del raduno. Vi aspettiamo numerosi. Termine delle iscrizioni al raggiungimento dei 100 partecipanti, non oltre domenica 3 maggio.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: È l'una.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,